0: Radio Icaro. La musica continua.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: Radio Icaro.
1: Continuo a comprare vasi per la nostra casa, sono d'abbellimento, ma non ho mai fiori da metterci dentro, non ne ho. Ed ogni angolo di questo posto conserva il suo spazio per qualcosa, ma poi torno con niente da sporci sopra.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Radio Icaro, novità.

Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
2: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
3: Radio Icaro.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Radio Icaro.

le mani, attingiamo l'energia di Madre Terra attraverso le piante dei piedi e le portiamo all'interno del nostro cuore. Piccolo inchino. Grazie.

0: L'amor che muove il sole e le altre stelle. Meeting per l'amicizia fra i popoli, dal 21 al 26 agosto. Segui le dirette su Icaro TV e in streaming su icaroplay.it. I grandi temi di politica, economia, cultura e sociale con ospiti nazionali e internazionali. Consulta il programma delle dirette su newsrimini.it. Il meeting è sui media del gruppo Icaro.
1: Qui si sana Rimini. Nel cuore di Marina Centro è la scelta ideale per la serena assistenza dei nostri anziani. Camere singole e doppie confortevoli, riabilitazione, terrazzo, mare d'estate e assistenza sanitaria qualificata. Cucina curata, medici, infermieri e fisioterapisti in struttura seguono ogni ospite con percorsi personalizzati. Qui si sana Rimini. Il benessere degli anziani in un ambiente familiare, sicuro e accogliente.

0: la più bella leggenda di tutti i tempi.
1: Quelle miniere esistono.
0: Un'affascinante avventura che è nel cuore di ogni ragazzo che è in noi. Ci vuole un gran coraggio. Ci vuole forza. Bisogna essere un eroe. E bisogna essere nati per l'avventura.
2: Aspetto!
0: Richard Chamberlain e Alan Quatermain.
3: Ho una gran voglia di urlare.
0: Nessuno è mai riuscito a penetrare in quelle miniere. Introvabili. Impenetrabili.
4: Un bopo, porta via Jesse!
0: Pericolose. Con Richard Chamberlain e Sharon Stone nella più grande avventura di tutti i tempi.
5: Pizzeria Prima o Poi, aperta tutti i giorni, dove gustare pizze gourmet con pasta a lunga lievitazione e birre artigianali. Pizzeria Prima o Poi, prenota il tuo tavolo allo 054 1386 470 o ordina il tuo delivery o takeaway. Scarica la nostra app e riceverai uno sconto del 10%, perché in Riviera esistono le pizzerie. Poi c'è Prima o Poi.
6: Hong Kong,
7: Non ho avuto il piacere di conoscerla a Pango Pango o a Hong Kong, e tantomeno a Fall River. Vogliamo andare, prego?
6: Sì, signora, grazie, signora. Scusi, signora.
8: Quanto mi hai detto che possiede secondo l'almanacco bancario?
9: 18 milioni di dollari.
10: André, nessuno le ha mai detto che lei è la più grossa carogna del mondo?
6: Divertita?
10: Tanto.

Buongiorno alle 7.32 puntuali in onda su Icaro TV per la rassegna stampa di oggi, martedì 25 agosto, pronti per andare ad aprire le pagine dei quotidiani locali anche questa mattina, e partiamo dalle due prime pagine del Resto del Carlino e del Corriere di Romagna, partendo dall'apertura del Resto del Carlino. Vaccini ai bimbi, sale la protezione. Si torna a parlare di vaccini dopo il calo pandemico, i dati registrano una ripresa costante, i distretti si avvicinano alla media romagnola. La foto di apertura però è dedicata alla vicenda di Riccione, ricorderete la scritta ingiuriosa contro dei clienti su uno scontrino, dopo la comanda dello sputo tornato tra i tavoli del Victor il cameriere. Perdonato il cameriere, Luciano Colono, proprietario del Victor Lab, il locale di Viale Ceccarini a Riccione, in foto. In taglio alto una notizia di cronaca, purtroppo molto importante, uno schianto mortale, ne abbiamo parlato in questi giorni in autostrada tra Rimini Sud e Riccione, la moto viaggiava a 180 all'ora, la coppia deceduta tornava dalle ferie, sono in corso le indagini, sono emersi, è emerso qualche dettaglio in più. Tante le notizie di vario taglio, partendo dalla tassa di soggiorno, quasi 9 milioni incassati in 7 mesi. Una altra notizia di cronaca a Bellaria, scoppia lite fuori dal locale, accoltellato un 16enne, e poi abbiamo la lettera di Fabio Savi, uno dei componenti, fratello di Roberto, della banda della Uno Bianca, che ha scritto: chiedo scusa, Tocci indignato, dica la verità alle famiglie delle vittime. Ovviamente una missiva che non è piaciuta, e andremo a vedere nel dettaglio. E poi la politica, perché il 2027 sarà anno di elezioni, e la sindaca Foronchi, la sindaca di Cattolica, dice: deciderò in ottobre se ricandidarmi. Poi ancora sulla visita del Papa in Romagna e a San Marino, a Pennabilli una famiglia con 12 figli, il saluto al pontefice. Andremo anche qui a nel dettaglio a vedere questa bellissima storia. Invece la pagina del Corriere di Romagna di oggi apre proprio con la notizia di cronaca che vi abbiamo detto poco fa, con i due sedicenni accoltellati e picchiati, notte di paura fra Bellaria e Torre Pedrera, la lite in un locale, poi la caccia del branco fino all'hotel. Anche qui una storia che deriva dalla visita di Papa Leone XIV a Rimini. Che emozione l'incontro con il Papa, parliamo del 19enne Luca Brancaccio, che ha partecipato all'evento in Duomo, verucchiese, affetto da disabilità motoria. La visita di Papa Leone a Rimini per lui si è trasformata in un capitolo indimenticabile della sua giovane vita. Poi la foto di apertura del Corriere di Romagna, altra notizia di diverso taglio, polpi contro il granchio blu. Il progetto Octoblu, rilasciati in mare dei polpi, che sono a detta insomma degli inservienti, degli organizzatori di questa iniziativa, un incentivo per scongiurare il granchio blu, che ha mietuto molte vittime nell'ecosistema marino in questi mesi, in questi ultimi anni. Anche qui andremo ad approfondire. In taglio basso la salute e la sanità, come avevamo visto dal Resto del Carlino l'apertura, ne parla anche il Corriere di Romagna: vaccinazioni pediatriche in ripresa, copertura in crescita dal 2022, si riduce il divario con la media regionale. Poi c'è anche lo sport con Bastianini che si lega all'Aprilia per due anni, la Dol Rimini di basket che ha superato quota 1000 tessere, il campionato di A2 lo ricordiamo comincerà a fine settembre, e poi una notizia che riguarda Riccione, anche Gianni Morandi che torna dove tutto è iniziato a Riccione, il Corriere di Romagna lo ritrae in una foto giovanissimo nella prima sua estate a Riccione nel 1958. Allora andiamo nel dettaglio della nostra rassegna stampa di oggi, partendo dal Resto del Carlino e da pagina 2, e come detto si torna a parlare di vaccini, la corsa ai vaccini, dati in crescita ma una famiglia su 10 continua a dire no. Il punto sulla provincia riminese dopo il caso di difterite a Palermo, parla Cristian Gianfreda, l'assessore di Rimini: in 10 anni Rimini ha compiuto un salto in avanti, nel 2016 la nostra situazione era tra le più critiche in regione. Il
caso della piccola Anna Rosa di appena 4 anni di Palermo, morta per difterite, ha riportato il tema dei vaccini al centro della discussione. È obbligatorio fin dal secolo scorso, nonostante questo anche a Rimini non tutti i bambini vengono vaccinati. Dice Cristian Gianfreda, in 10 anni Rimini ha compiuto un salto in avanti netto e misurabile, frutto di una combinazione virtuosa tra una norma chiara e un lavoro quotidiano di sensibilizzazione culturale e sanitaria. I dati, dice l'assessore alla sanità, sulle coperture vaccinali ci raccontano quindi una storia ben precisa. Negli ultimi 10 anni l'esavalente è arrivato al 91,4%, mentre l'MPR, cioè morbillo, parotite e rosolia, è cresciuto del 13,5 punti percentuali. Oggi Rimini è molto più avanti, scrive Andrea Oliva nel suo pezzo, rispetto a dove si trovava 10 anni fa, grazie a un lavoro di squadra del territorio. E continua ancora Gianfreda, i nuovi dati confermano la bontà del percorso intrapreso, la necessità di proseguire con determinazione, soprattutto in un momento in cui vicende dolorose come quella di questi giorni ci ricordano quanto la protezione vaccinale sia un bene collettivo. A pagina 3 invece si torna a parlare di turismo e di tassa di soggiorno. Entrate record dalla tassa di soggiorno, si scrive oggi sul Resto del Carlino. Nei primi 7 mesi dell'anno 4.480.000 pernottamenti, 240.000 in più rispetto al 2025. Se mettiamo i dati a confronto con 3 anni fa, quindi 2023, un balzo del 20%. Le presenze straniere sono al 33%, a luglio altri 84.000 soggiorni. Una parte delle risorse è destinata al finanziamento per il salvamento e la pulizia delle spiagge libere. Ci sono anche le parole del sindaco Giomilza De Golvada: cresce il turismo, salgono gli incassi, più investimenti e servizi in città. Pubblico e privato, dice il sindaco di Rimini, devono puntare su accessibilità, cultura e sport, fondi anche per l'aeroporto, gli eventi, il trasporto pubblico, la manutenzione dei luoghi culturali. Dal 2012 al 2023 entrati 80 milioni, senza quelle entrate 100 euro in più a testa fra IMU e IRPEF. Dunque un quadro, a quanto abbiamo visto, decisamente positivo, in attesa poi anche dei dati di questa stagione che arriveranno a stagione conclusa fra uno o due mesi per il quadro d'estate 2026 a livello di presenze. Cambiamo completamente argomento, lo fa il Resto del Carlino nella sua edizione di oggi, martedì 25 agosto, e torniamo a parlare del incidente di cui abbiamo parlato anche noi nei giorni scorsi, l'incidente tra Riccione e Rimini Sud, due morti, una 14, la moto che si è schiantata con una macchina, una Hyundai, viaggiava a 180 km orari, tornavano dalle ferie, si tratta di una coppia di 76-65 anni, lei lavorava come farmacista nel Bergamasco, la BMW ha tamponato un SUV, la lancetta del tachimetro della motocicletta BMW R1200 bloccata sui 180 km orari, limite di 130, nessun segno di frenata. L'incidente è avvenuto alle 11:20 del mattino nel trafficatissimo tratto autostradale tra Riccione e Rimini Sud, in una fase della giornata dove la visibilità era ottima. L'impatto è stato violentissimo, la moto è stata sbalzata a circa 16 metri, il personale del 118 è intervenuto sul posto, ha provato a rianimare De Panfilis che è morto sul posto. Le speranze per la 65enne si sono interrotte alle 13:10, orario in cui è stato dichiarato il decesso. Entrambi lombardi, stavano rientrando dalle ferie, lei lavorava come farmacista a Pedrengo in provincia di Bergamo, mentre De Panfilis, originario di Sulmona, residente a Bergamo, era un appassionato di motociclette. Sul suo profilo Facebook 10 anni fa rispose così a un amico: vado comunque sempre in moto, faccio ancora bellissimi tour tipo Turchia, Marocco, Norvegia, Europa in generale, l'ultimo viaggio è stato nel 2015, è stato in Normandia e Bretagna, il prossimo sarà la volta dell'Islanda. Una foto della coppia che ha perso
la vita in questo tragico incidente nel tratto tra Rimini e Riccione Sud, tra Rimini Sud e Riccione, scusate. Invece c'è anche il tentato omicidio della moglie, resta in carcere. Il gesto di mio marito di entrare in acqua con la macchina è stato volontario. Parliamo della macchina finita in acqua nel porto di Cattolica. Il gesto di mio marito, dice lei ai carabinieri, non è stato volontario, non era ubriaco. Misura cautelare confermata però per Picari, Ismail Picari, nato a Tirana nel 1981, mercoledì scorso si è lanciato con l'auto nel porto a Cattolica. A pagina 5 il resto del Carlino torna sulla visita del Papa, di Papa Leone XIV di sabato, e Leone ha benedetto anche una famiglia record. Mamma Lorena, dice, ho salutato il Papa insieme a due dei miei 12 figli, l'incontro a Pennabilli durante la visita del Santo Padre al convento delle suore agostiniane. Qui vedete il Papa con le suore e anche la famiglia, saluta Papa Leone, uno dei 12 figli di Lorena Tagliaventi, e ecco il pontefice nella foto sotto con le suore, Giuliano Pula 74 anni, Lorena 64, hanno 8 maschi e 4 femmine, il figlio più grande ha 44 anni, il più piccolo 20, siamo molto legati, dicono, al monastero di Pennabilli, siamo amici delle monache, frequentiamo la chiesa, andiamo a messa dalle suore, in passato ho partecipato ai lavori del restauro al convento, anche uno di miei figli mi ha dato una mano per i lavori, il Papa ha sorriso, ha stretto la mano a Lorena e ai suoi figli, un incontro breve ma intenso che la famiglia ovviamente porterà sempre nel cuore. Andiamo avanti e torniamo a parlare della banda della Uno Bianca, perché a pagina 7 c'è stata, e si parla su questo decreto, della lettera che Fabio Savi ha scritto ai parenti delle vittime. Fabio Savi chiede perdono, Uno Bianca, l'ira dei feriti e dei parenti delle vittime, lacrime di coccodrillo la definiscono questa lettera. Vito Tocci è stato colpito nel 1991, se davvero prova rimorso dica tutta la verità. Parla anche l'ex questore Oreste Capocasa, la sua lettera arriva tardi, non cancella gli orrori e aggiunge soltanto altro dolore alle famiglie colpite. La sua lettera ha indignato le famiglie, le parole di Fabio Savi dal carcere di Bollate, dove il lungo della banda dell'Uno Bianca sta scontando l'ergastolo, l'ha scritta a 3 mesi dall'intervista con Quarto Grado, in cui aveva sconfessato il fratello Roberto, che aveva detto che la banda aveva ricevuto protezione e collaborazione dai servizi segreti. Vito Tocci è stato ferito nel 1991, ha in corpo ancora 4 dei 7 proiettili sparati contro di lui. Ricordo come ieri l'agguato, e parliamo ovviamente degli agguati della banda dell'Uno Bianca dal 1987 al 94, 24 persone uccise e più di 100 feriti, assalto della Uno Bianca nella foto alla Coppa delle Celle nel 1988, ricordo, dice Tocci, come ieri l'agguato, la paura, i miei compagni morti, il sangue, tutto quello che abbiamo vissuto, il nostro dolore è stato provocato dalle vostre azioni, il rimorso non si dimostra solo con le parole, si dimostra dicendo la verità. Quindi chiede la verità soprattutto per il fatto che si è sempre detto dietro la banda dell'Uno Bianca ci fosse molto di più e non semplicemente delle azioni criminali, e per Oreste Capocasa, appunto all'epoca capo della squadra mobile, la tardiva lettera di Savi di pentimento non cambia nulla, quindi un nuovo capitolo nella vicenda della banda dell'Uno Bianca, dove per la quale la procura di Bologna sta ancora indagando. Infermiera muore a soli 29 anni, la madre dice Laura era speciale, continuerà a illuminarci da lassù, era malata da tempo, oggi l'addio a San Giuliano, gli amici sub, amava il mare, era forte come un leone. Il ricordo di Laura Dominici, infermiera di 29 anni, morta sabato, lottava da tempo con un tumore, risiedeva a San Giuliano, il funerale nella chiesa di Borgo San Giuliano dove la ragazza viveva insieme al fidanzato Eric. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa e andiamo a parlare nelle pagine interne di Riccione, perché abbiamo parlato della vicenda dello scontrino nel locale con le scritte ingiuriose contro i clienti. Il cameriere torna fra i tavoli del Victor, perdonato il giovane autore della comanda dello sputo, il titolare Luciano Colono, lo abbiamo riabbracciato, d'ora in poi chi lavora nei locali capirà che con queste cose non si scherza. Perdono, dopo l'arrivo di Papa Leone in Riviera in un clima di fede e dialogo, torna a lavorare
Tra i tavoli anche il giovane dipendente del Victor Lab, finito insieme al locale nell'occhio del ciclone, dopo è sottoposto alla gogna dei social per la frase scritta sulla comanda di un tavolo di clienti. Lo abbiamo riabbracciato, dice il titolare, ritengo sia la cosa più giusta da fare, perdonare e insegnare. E aggiunge il titolare, credo che questa vicenda abbia offerto un insegnamento vero per tutti i lavoratori e i locali, penso che d'ora in poi tanti lavoratori e direttori nei locali abbiano ben presente che con queste cose appunto non si scherza. Vi dicevamo di Gianni Morandi, c'è un'intervista sul Resto del Carlino, la prima volta fu a Riccione, avevo soltanto 13 anni, il debutto canoro di Morandi nell'estate del 58, vivevo con poche lire ma era bellissimo, con le mance dei turisti stranieri compravo le fette di cocomero nel chiosco vicino al locale. Il 10 settembre sarò in Piazzale Roma, tornerà Morandi a Riccione con il suo tour attraverso quei brani, dice, racconto un po' la mia vita, c'è questa bella intervista di Nimes Concolino a Gianni Morandi, dove racconta insomma un po' quegli anni con l'orchestra nel 58 della mia maestra Alda Scaglioni, avevo appena 13 anni, c'era il caffè concerto turismo, quell'estate quando chiesero a mio padre se di lasciarmi andare perché in quel locale dovevamo fare 4 mesi da giugno a settembre, la Scaglioni disse io purtroppo non posso pagare, però offro da dormire e da mangiare, mio padre mi diede 500 lire, con quei soldi si poteva mangiare una volta al ristorante, mi disse devi mandarmi la lista di come spendi quei soldi, il racconto di Gianni Morandi intrecciato anche alla storia di Riccione. Dicevamo di Cattolica in apertura, si comincia a parlare già delle elezioni in alcuni comuni del nostro territorio per il 2027, per il rinnovo delle amministrazioni, la sindaca Foronchi, rifare il sindaco deciderò in ottobre, Cattolica è una città impegnativa, accontentare tutti è un'impresa, analisi sulla stagione turistica tra alti e bassi, il bilancio è positivo, alla domanda ci sarà un Foronchi bis alle elezioni di primavera, in questo momento dice sto lavorando a testa bassa come se dovessi amministrare per altri 10 anni, fare il sindaco è una responsabilità enorme che non si prenda alla leggera, valuterò tutto con grande serenità e poi comunicherò la mia scelta alla città. Andiamo a fare un rapido passaggio su Bellaria, aggrediti dalla gang, accoltellato 16enne, scoppia lite all'interno del locale, fuori decine di giovani picchiano 2 turisti, uno di loro ferito all'addome. Dopo la fuga, sul violento episodio indaga la polizia per individuare gli assalitori, il ragazzo accoltellato è stato trasportato all'ospedale Buffalini di Cesena, poi dimesso con una prognosi di 7 giorni, mentre l'amico è stato portato in pronto soccorso a Rimini. Una violenta aggressione iniziata davanti al Becky Bay di Bellaria e Gemarina, conclusosi con un accoltellamento a pochi passi da un hotel di Torre Pedrera dove uno dei due alloggiava insieme al padre. Andiamo a chiudere con Sant'Arcangelo perché parliamo di un'altra donna che non c'è più, Alessandra Sabba, il paese si stringe ai familiari, un incidente in Sardegna per la 49enne di Pennabilli, marito e figli presto dimessi dall'ospedale, un incidente che ha strappato la vita ad Alessandra Sabba, morta per le gravissime ferite riportate in un incidente avvenuto venerdì in Sardegna dove era in vacanza insieme al marito e 2 figli nella località di Casagliana lungo la strada tra Olbia e Arzachena, lo scontro tra la loro auto e un furgone Fiat Ducato non ha lasciato scampo alla donna e la donna originaria di vittima dell'incidente di Pennabilli. Ci fermiamo qui con la prima parte della nostra rassegna stampa, torniamo tra poco per andare ad aprire insieme le pagine del Corriere di Romagna.

0: Ogni domenica alle ore 20:35 andremo in onda con Scalabile, il format dedicato a imprenditori e professionisti che vogliono aumentare ed acquisire l'abilità per poter crescere nel proprio business. Parleremo di marketing, vendite, comunicazione, organizzazione, interviste di valore con personaggi e professionisti specifici del loro settore per poter condividere con te contenuti di grande valore. Io sono Michele Tampieri, questo è Scalabile e ci vediamo domenica alle ore 20:35.
1: Rijeka, Croazia. Centro di implantologia dentale a soli 70 km da Trieste. Tecnologie avanzate, alta specializzazione, team di medici esperti. Qualità svizzera a prezzi di Croazia. Viaggi in giornata da molte città italiane. Primo viaggio più visto.

0: TV per vetrina musicale, i video dei migliori artisti della musica da ballo, tanto divertimento, le vostre dediche e molto altro. Vi aspetto qui tutti i giorni su Icaro TV.
1: Le orchestre, le sale da ballo, le vostre dediche e richieste, tutto questo da 30 anni è liscio come l'olio. Dal lunedì al sabato in diretta dalle 12 alle 13:20 su Icaro TV, canale 18 in Emilia Romagna.

Ancora insieme su Icaro TV per la seconda parte della nostra rassegna stampa di oggi, martedì 25 agosto. Sfogliato il resto del Carlino, il momento del Corriere di Romagna. Abbiamo già visto la pagina d'apertura, la prima pagina e l'apertura di oggi del Corriere, e iniziamo dalla sua apertura con la storia di un giovanissimo che ha incontrato sabato in Basilica Cattedrale Papa Leone XIV la grande emozione di Luca e la carezza del Papa, un giorno indimenticabile. Dalle ore di attesa in cattedrale al dono del rosario, la storia del 19enne di Verucchio che ha incontrato Leone XIV insieme ai fedeli più fragili. L'attesa, il pezzo di Giovanni De Carli, era iniziata già dalle 3 del pomeriggio. Il forte caldo patito tra le panche della cattedrale riminese gremita è un'emozione così forte da togliere il sonno la sera prima. Per Luca Brancaccio, 19enne verucchiese, affetto da disabilità motoria, la visita di Papa Leone XIV a Rimini si è trasformata in un capitolo indimenticabile. Dice Luca: gli ho detto che mi ha fatto molto piacere incontrarlo, i loro sguardi sono incrociati, il pontefice gli ha consegnato personalmente un rosario, un contatto diretto, umano e profondo che ha ripagato le lunghe ore trascorse in attesa e ha dato un senso speciale a tutta la giornata. Luca confessa che la madre, stando a quanto afferma il ragazzo, non ha chiuso occhio per l'intera nottata precedente, un vero e proprio caos mentale fatto di ansia, paura e immensa felicità, mista emozione. Il papà invece, a causa dei pass numerati e limitati, è rimasto fuori dal tempio malatestiano per poi fare ritorno a casa Verucchio con gli altri tre figli e il cane, seguendo ogni singolo istante della celebrazione in diretta televisiva, immortalando con il telefono le immagini dello schermo. Vederlo in TV è stato comunque un'emozione indescrivibile, tra i ricordi indelebili di una giornata storica per Rimini, per Luca e per la sua famiglia. Resta la consapevolezza di aver vissuto qualcosa di veramente unico. Bellissima questa testimonianza di Luca Brancaccio, 19enne di Verucchio. Da Rimini al mercato globale si cambia completamente argomento. A pagina 4, Teddy Spa cresce senza smarrire l'anima. Al meeting l'amministratore delegato Bracci racconta l'evoluzione del colosso della moda. Il pezzo di Giovanni De Carli anche qui prosegue il meeting che andrà avanti fino a domani, domani la giornata di chiusura. Andiamo avanti e parliamo, a pagina 5 ne parla il Corriere di Romagna, della guerra al granchio blu. Liberati in mare altri 3.000 piccoli polpi. Quarta schiusa, nuovo rilascio in acqua per un progetto sperimentale finanziato dalla regione anche in collaborazione con l'Università di Bologna, tra Ravenna e Riccione, già presenti centinaia di migliaia di paralarve. Le immagini, un deterrente contro il granchio blu, diciamo così. Il progetto Octoblu ne ha rilasciati altri 3.000 di polpi a largo della costa di Cesenatico. L'obiettivo è ripopolare il loro habitat naturale contrastando l'avanzamento del granchio blu, un crostaceo invasivo letale per la nostra acquacultura. Ci sono le parole del professor Oliviero Mordenti, supervisore del progetto. Il polpo è un predatore e predilige i crostacei, caccia, si nutre e cresce senza sosta. I risultati, se ci saranno, si vedranno a breve. Quelle di oggi, il ricercatore Pietro Emanuele qui a parlare, sono solo alcune delle centinaia di migliaia di paralarve liberate tra Ravenna e Riccione. Causare ulteriori danni non lo ritengo possibile. Il polpo comune è una specie autoctona dell'Alto Adriatico, è solo negli ultimi 20 anni che la sua presenza è diminuita. Parla anche la ricercatrice Laura Gentile. La parte più impegnativa è stato il monitoraggio dei parametri fondamentali per la riproduzione in cattività. Li controllavamo ogni giorno. Gli esemplari invece di ieri mattina sono stati rilasciati nei pressi delle cozzare di Cesenatico e secondo invece Manuel Guidotti, che è presidente del consorzio dei pescatori ravennati, l'esplosione del granchio blu è anche

il sintomo di un problema complesso, molto più complesso, ovvero di natura climatica, perché il mare si sta tropicalizzando, le vongole non sono le sole specie minacciate, anche il muletto, il pesce serra e le lampughe si vedono sempre meno. Quindi qui foto, immagini della escursione con le barche della Guardia Costiera per liberare in acqua il 3000 paralarve ieri mattina al largo della costa di Cesenatico. Di tutt'altro tenore la notizia a pagina 7, ne abbiamo parlato domenica, tamponamento mortale sulla 14, la moto andava a 180 km all'ora, il conducente della BMW non si è accorto del rallentamento per il traffico schiantandosi contro la Hyundai, il 76enne è morto sul colpo, la donna di 65 anni che viaggiava con lui invece dopo poche ore alla Bufalini, la lancetta del tachimetro della velocità dopo lo schianto era bloccata intorno ai 180 km all'ora, il conducente della moto non si sarebbe accorto del rallentamento dovuto al traffico, lo schianto poco dopo le 11.30 mentre il traffico sull'autostrada era intenso, l'incidente ha avuto pesanti ripercussioni ovviamente anche sulla circolazione, la carreggiata in direzione nord è stata temporaneamente chiusa ed è stato riaperto il tratto interessato solo alle 14.45 seppur il traffico poi avesse continuato a scorrere lentamente. L'impatto è stato violentissimo, l'auto ha arrestato la soccorsa nella corsia di emergenza, quando i soccorritori sono arrivati per l'uomo non c'era più nulla da fare, una coppia di Bergamo, un 76enne Maurizio De Panfilis e la 65enne Antonella Doneda, deceduta poche ore dopo il trasporto in elisoccorso al Bufalini di Cesena. Pagina 11, si torna a parlare di turismo, boom della tassa di soggiorno, vale quasi 9 milioni di euro da gennaio a luglio, più 5,65% di presenze e più 20% rispetto all'inizio del 2023, incassati circa 80 milioni in 11 anni. Il commento del sindaco di Rimini, Jamil Sadegolvade, superfluo ricordare come i buoni riscontri in termini di presenze turistiche nei primi 7 mesi del 2026 si riverbino sull'imposta di soggiorno che a sua volta serve a realizzare opere, migliorare servizi e come abbiamo visto anche quest'anno, dice il sindaco di Rimini, organizzare eventi di portata nazionale. Una crescita turistica sensibile confermata anche dai dati dell'Osservatorio Nazionale sulla tassa di soggiorno pubblicati ieri dalla Sole 24 Ore. Nei primi 6 mesi del 2026 gli incassi dei comuni italiani hanno superato i 438 milioni di euro con Rimini in gran spolvero sulle per quanto riguarda le località balneari più 11,9%. La lettera di Fabio Savi, il lungo della banda della Uno Bianca, dopo la lettera inviata ai familiari delle vittime, risponde Tocci, ex carabiniere ferito in uno degli agguati della banda. Uno Bianca, ora Savi, dica tutta la verità, dia risposte che attendiamo da 32 anni. Se ne parla anche sul Corriere di Romagna di oggi. Basta, dice, mezze parole, si sa chi ha deciso, chi ha organizzato, chi ha partecipato, chi ha coperto e chi ha taciuto. Deve parlare la lettera di Fabio Savi, uno dei capi della Uno Bianca, lo ricordiamo, la banda che tra il 1987 e il 94 ha terrorizzato Emilia Romagna e Marche, 24 morti, 100 feriti tra Bologna, la Romagna e le Marche, parole che hanno suscitato una forte ondata di sdegno e riaperto quelle pieghe mai rimarginate. Una lettera arrivata dal carcere di Bollate dove Savi sta scontando l'ergastolo. Le mie parole, dice, non potranno mai rimediare al malefatto, ho solo cercato di ripetere la verità, spero che tutto ciò e questa lettera possa essere un primo passo per dimostrare in primis a voi il mio tormento per avervi causato un dolore così profondo. Ma Vito Tocci non ha fatto attendere una replica e ha usato toni solo duri rivolgendosi a Savi. 32 anni dopo non cerco le sue scuse, pretendo la verità, non le rispondo per pietà né per darle conforto neppure per alleviare il peso della sua coscienza, le rispondo perché io c'ero, sono un carabiniere rimasto ferito in quell'agguato e a differenza di chi oggi può raccontare il proprio rimorso, io non ho mai avuto la possibilità di scegliere se ricordare oppure no, ricordo ogni giorno, porto ancora addosso le conseguenze di quelle scelte. Sono passati 32 anni ma il tempo non ha fatto quello che forse qualcuno sperava facesse, non ha cancellato nulla, dice Tocci, parla di rimorso, continua l'ex carabiniere, ma non confondiamo le cose.
cose, il suo dolore appartiene alla sua coscienza, il nostro dolore è stato provocato dalle vostre azioni. Non abbiamo scelto di essere feriti, le famiglie non hanno scelto di perdere i propri cari, i morti oggi non hanno nemmeno la possibilità ovviamente di risponderle. Lei parla di verità, bene, allora smettiamo con le mezze parole, questo è il punto della risposta di Tocci. Se sa chi ha deciso, chi ha organizzato, chi ha partecipato, insomma cosa c'è dietro, deve parlare. Queste le parole dell'ex carabiniere nella foto, uno degli agguati compiuti dalla banda tra il 1987 e il 94. A Riccione un arresto sul lungomare, dà un nome falso ai carabinieri e fugge, 51enne incastrato dal neo sotto l'occhio. Una volta bloccato, l'uomo ha fornito delle generalità inesistenti. Durante l'inseguimento ha ferito un militare, un software ha permesso di risalire alla sua vera identità, su di lui c'era un ordine di custodia in carcere. Andiamo nelle pagine di Bellaria, si torna anche qui a parlare di turismo, un'estate tra luci e ombre, il bilancio di Confcommercio, siamo a Bellaria e Gio Marina, bene il food e la ristorazione, soffrono invece abbigliamento oggettistica con alti e bassi. Il presidente di Confcommercio Tiziano Muccioli, luci e ombre dunque con il food che tiene in tutte le declinazioni dell'offerta enogastronomica, come del resto avviene in tutta la penisola, l'importante è far squadra tra associazioni e amministrazione per migliorare l'offerta turistico-commerciale della città, urgono maggior servizi maggior qualità nei servizi, nelle attività, un calendario più variegato degli eventi e attenzione anche alle vetrine sfitte. Andiamo a concludere questa nostra rassegna stampa parlando di sport, perché comincia domenica il 30 agosto il campionato di eccellenza, il girone B che vedrà protagonista anche il Rimini, che torna a giocare dopo praticamente 8 mesi dalla ultima partita. La San Maurese è stata rivoluzionata, la San Maurese è la prima avversaria del Rimini che giocherà proprio al Macrelli contro i giallorossi, il Rimini troppo forte per l'eccellenza, parla il del Roncofreddo che fa le carte alla sfida del Macrelli, è stato bello sfidare le due squadre in amichevole, soprattutto giocare al Romeo Neri, il Rimini avrà poco a che fare con l'eccellenza, abbiamo giocato al Neri, parliamo dell'amichevole fra Rimini e Roncofreddo di qualche giorno fa, vinto 2-0 dal Rimini, davanti a 800 persone, è una squadra costruita con giocatori di Serie D e persino di C, è chiaramente attrezzata per salire di categoria e ha una storia che parla da sé. Per quanto riguarda poi anche la parte logistica di San Maurese Rimini, tifosi riminesi a San Mauro domani sì o no? Si va verso il no, ma si saprà domani con certezza se i tifosi del Rimini potranno recarsi domenica allo stadio Macrelli per assistere alla partita contro il San Maurese. Si gioca alle 17:30, non ci sarebbe da stupirsi se l'eventuale divieto si dovesse allargare anche ad altre partite, basti pensare che per esempio che l'anno scorso in eccellenza per 8 volte la SPAL non ebbe al suo fianco i tifosi nelle partite lontano da Ferrari. Insomma, domani sarà il giorno decisivo, ma regna il pessimismo. Anche qui dovremo monitorare per vedere se i tifosi del Rimini potranno accogliere la squadra a San Mauro nel giorno del debutto in eccellenza. L'ultima notizia era questa per questa nostra edizione della rassegna stampa, ma le notizie continuano tra poco con la nostra prima edizione del telegiornale. Grazie per averci seguito, a voi tutti, buona giornata.

0: Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di Icaro Play per Smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. Icaro Play, dove vuoi, quando vuoi.
1: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì, un vortice di bassa pressione sulla penisola iberica fa transitare un impulso instabile anche sul nord Italia e parte del centro, con delle piogge e dei temporali. Il sud invece rimane più protetto dalla presenza dell'anticiclone, con tempo più stabile e anche piuttosto caldo, con il caldo anzi che si farà sentire ulteriormente nel corso della settimana. Vediamo le nuvole attese nella giornata di martedì. C'è qualche velatura in transito anche al sud, ma nel complesso giornata più soleggiata, mentre maggiori annuvolamenti insisteranno al nord, specialmente nord-est e sull'Italia centrale. Vediamo dunque le piogge attese. Già nella notte, nella prima mattina, transiterà questo impulso, quindi piogge e rovesci su gran parte del centro-nord. Migliora però fin dal mattino sul nord-ovest, fenomeni che poi nel pomeriggio e in serata si attarderanno sul versante adriatico. Al sud invece tempo asciutto. Dunque la previsione per la giornata di martedì vedrà al sud tempo soleggiato con clima anche molto caldo, vedete minime oltre i 25 e massime oltre i 35-38 gradi, addirittura sulle isole maggiori come punte massime. Al nord invece temperature decisamente più basse, sotto i 30 gradi, proprio per questa giornata più instabile con il transito di rovesci e temporali che tendranno comunque ad attenuarsi a partire dal nord-ovest nel corso della giornata. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: la più bella leggenda di tutti i tempi.
1: Quelle miniere esistono.
0: Un'affascinante avventura che è nel cuore di ogni ragazzo che è in noi. Vuole un gran coraggio. Vuole forza. Bisogna essere un eroe. E bisogna essere nati per l'avventura.
2: Attento!
0: Richard Chamberlain e Alan Quatermain.
3: Ho una gran voglia di urlare.
0: Nessuno è mai riuscito a penetrare in quelle miniere. Introvabili. Impenetrabili.
4: Un bopo, porta via Jesse!
0: Pericolose. Con Richard Chamberlain e Sharon Stone nella più grande avventura di tutti i tempi.
5: Qualità non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. A Riccione, Today Conad Fratelli Cervi.
6: Verifica le tue misure di protezione. La nostra polizza ideale va cucita addosso. Non sarà mai più lunga del tuo braccio. Di certo potrà darti una mano.
7: Assi Amica, garanzie per il vivere dinamico.

0: Le 8:10, buongiorno, nuova edizione del nostro telegiornale, benvenuti a Icaro TG Mattina. Apriamo questa edizione con una brutta notizia di cronaca. Ne avevamo parlato anche nei giorni scorsi di quanto accaduto domenica, un tragico rientro dalle vacanze sulla A14, due motociclisti lombardi hanno perso la vita in un terribile tamponamento avvenuto nei pressi di Riccione. La ricostruzione e i dettagli del drammatico incidente nel servizio.
1: L'elevata velocità e una probabile distrazione sono queste le cause all'origine del tremendo schianto in cui hanno perso la vita Maurizio De Panfilis, 76 anni, e la compagna Antonella Doneda, 66 anni, farmacista di Pedrengo. Stavano tornando a casa in Lombardia in sella alla loro BMW R1200 quando alle 11:25 tra i caselli di Riccione e Rimini Sud in direzione Bologna è avvenuto il drammatico impatto. Nel bel mezzo del traffico intenso del controesodo estivo, la moto che viaggiava in terza corsia ha urtato violentemente al retro di una Hyundai Tucson che aveva rallentato. L'urto è stato fortissimo, avvenuto a una velocità elevata che la polizia stradale avrebbe stimato in 180 km orari, come segnalato dalla lancetta del tachigrafo della moto. Sull'asfalto nessun segno di frenata. Il 76enne bergamasco è morto sul colpo, mentre la compagna, sbalzata sull'asfalto a una ventina di metri dal punto d'impatto, è deceduta poco dopo alle 13:10 all'ospedale Bufalini di Cesena a causa delle gravissime lesioni. Miracolosamente illesi, invece, i due occupanti dell'auto. Poco prima dello schianto, alle 10:59, le telecamere di videosorveglianza dell'area di servizio Foglia Est avevano ripreso la coppia durante un rifornimento, confermando che alla guida c'era proprio De Panfilis.
0: Andiamo sul nostro sito newsrimini.it per darvi conto di altre due notizie. Un agguato nella notte tra domenica e lunedì, agguato a due sedicenni, uno accoltellato, l'altro pestato a sangue. Notte di violenza, siamo a Bellaria, dove è iniziato tutto, è terminata questa notte di violenza a Torre Pedrera, dove due turisti milanesi di 16 anni sarebbero stati vittima di un brutale agguato. Questo almeno è quello che i ragazzi e i loro genitori hanno riferito ai poliziotti delle volanti. Il bilancio di un ragazzo accoltellato superficialmente all'addome, di un amico preso a calci e pugni con ecchimosi in varie parti del corpo. La lite è nata all'interno di un locale per banali motivi legati, pare, a delle ragazze. Sembrava essersi conclusa lì. All'uscita però i due sedicenni si sono trovati accerchiati da un nutrito gruppo di giovani. Dopo una prima fuga sul lungomare, il gruppo li ha intercettati sulla via del ritorno in albergo situato a Torre Pedrera. Uno degli aggressori ha estratto un coltello colpendo il sedicenne all'addome mentre l'amico veniva picchiato. Il giovane accoltellato è stato trasportato al Bufalini, dove è stato medicato e dimesso con 7 giorni di prognosi. Sull'accaduto indaga ora la questura di Rimini, che sta analizzando le telecamere di videosorveglianza all'interno del locale e quelle della zona per riscontrare le dichiarazioni delle vittime e ricostruire ovviamente al tempo stesso i fatti. Però c'è anche un'altra bella storia invece che arriva da Cattolica. Si tuffano in mare per salvare due persone. Cattolica premia questi due eroi, un attestato ricevuto dalla sindaca, la sindaca Foronchi, che vedete ritratta insieme alle due persone premiate, Roberto Galanti e Gianpremio Tonti, due pescatori cattolichini che la settimana scorsa non hanno esitato a tuffarsi nelle acque del porto canale di Cattolica per portare in salvo una coppia finita in mare a bordo della propria auto. Un atto di grande umanità e altruismo per il quale la sindaca Franca Foronchi ha voluto riceverli in sala giunta di Palazzo Mancini insieme a tutte le forze dell'ordine che giorno sono subito intervenute sul posto. C'è stata una pergamena, avete dimostrato, dice la sindaca, una profonda umanità e un grande senso civico. Con il prossimo servizio torniamo a parlare invece della visita di Papa Leone XIV a Rimini, naturalmente ancora viva negli occhi e nel cuore l'emozione per la visita del pontefice in città. Noi adesso vi facciamo ascoltare le tante testimonianze di chi ha vissuto da vicino l'incontro di sabato 22 agosto, una data ovviamente che resterà storica per Rimini. Sentiamo.
2: Argentina, mamma!
3: Argentina, Buenos Aires!
4: Chile, Chile, Santiago di Chile.
2: Aspettiamo anche il Papa a novembre da noi, però oggi vederlo è un piacere perché è un grande, continua la strada che ha fatto Francesco.
5: Eravamo alle transenne, ho provato a fargli vedere questo, per appunto per l'ispirazione a San Francesco Saverio, che è diciamo il santo che mi ha cambiato la vita.
6: Da dove vieni? Da Milano? Prima volta che vedi il Papa? prima volta che vedo il Papa, assolutamente, sì.
7: Sei qui venuta anche in visita per il meeting?
6: Io sono qua a lavorare, ma oggi si pensa al Papa.
8: Ronco freddo!
9: È stato veramente bello, è stata un'esperienza bellissima che capita una volta qui al meeting.
10: Roncofreddo City, siamo felicissimi di essere qua, aspettiamo Papa Leone.
6: Siamo ragazzi di Don Bosco, di alcuni oratori delle colline di Rimini. Abbiamo fatto un campo e abbiamo preparato con loro, e sono ragazzi delle medie tutti quanti, la segatura colorata con i coloranti, e il vescovo ci ha chiesto di fare delle figure dei santi legati a Rimini, quindi c'è Sandra Sabattini, Alberto Marvelli e il Sant'Amato Ronconi, mentre di là abbiamo fatto una figura di Gesù Cristo risorto in croce con una scritta "Solo Dio conta".
11: Siamo con Massimo.
12: Allora Massimo ha una peculiarità, perché tu hai visto tutti i papi da quando, sì, dal vivo, sì, da quando sei nato.
13: Quando ero piccolo mi portava mia mamma fino ad ora, uno nella mia città, uno a Roma, uno in Brasile perché la mia donna è del Brasile, che l'ho vista venire a Rio de Janeiro.
12: E quindi oggi anche a Rimini un'emozione in più.
13: E tutti,
12: non potevi mancare.
13: Sì, io sono proprio fedele.
7: L'emozione cambia, è sempre la stessa?
14: No, sempre. Poi conosco anche il vescovo di Rimini che è stato veramente bravo a organizzare tutto questo.
15: Il Papa era contento, quindi siamo contenti anche noi, insomma. Stiamo con lui e continuiamo sulla strada che il Signore, dell'amore che il Signore ci ha indicato, il volerci bene e serviti. Ah, ho provato a ringraziare tutti, alla fine spero di esserci abbastanza riusciti. Grazie a tutti, anche ai Carotulus.
16: Grazie.
0: E rimaniamo in tema visita di Papa Leone. Dopo questo grande evento vissuto sabato ci sono altri due appuntamenti, perché domenica 6 settembre si concretizzerà una gratitudine per questa visita con una messa alle 17:30 in cattedrale, cui sono invitati tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della giornata. Il secondo appuntamento invece sarà a Roma, mercoledì 23 settembre una delegazione della diocesi incontrerà Leone XIV nell'udienza già annunciata dal vescovo per consegnargli il grazie di Rimini. Sentiamo.
17: Santità, la sua venuta tra noi ci ha aiutato a stare insieme, ad essere uniti nella comunione, nell'armonia che rende visibile la bellezza di Dio.
18: Ci sono alcune immagini potenti che raccontano in modo immediato l'unità più volte richiamata dal vescovo davanti al Santo Padre. L'armonia del grande coro di oltre 800 elementi che canta e fa cantare, la musica del Magnificat, brano composto dal maestro Davide Tura, eseguito dall'orchestra, mentre le immagini del drone propongono una folla immensa radunata attorno all'Eucaristia, nel luogo simbolo della città, tra mare e terra.

0: mi permetto di dire che ci siamo impegnati, abbiamo faticato, sudato, ma ci siamo anche divertiti nell'organizzare questi momenti. E siamo certi che molti di noi hanno sentito oggi la presenza di Gesù nella propria vita, e questa è la ricompensa più bella. La semina di questi giorni, di queste settimane, porterà certamente frutto nello spirito.
1: Una presenza di Gesù palpabile quando il Papa si è inchinato sui malati e le persone con disabilità in Duomo, quando si è fatto travolgere dall'entusiasmo dei giovani del meeting affollati in fiera. Evidente nei tanti volti commossi durante la messa e in quelli sorridenti dei 600 volontari, dei ministri dell'Eucaristia, dei concelebranti.

0: Nelle case di tanti riminesi resta uno dei 20.000 cappelli distribuiti, una delle 3.500 magliette realizzate o il pass con la foto. Ricordi tangibili di qualcosa di più grande che forse è ancora difficile da raccontare.
1: La sua prima omelia come pontefice il 9 maggio 2025. Vorremmo sparire perché rimanga Cristo. Farci piccoli perché Lui sia conosciuto e glorificato. Spendersi fino in fondo perché a nessuno manchi l'opportunità di conoscerlo e amarlo. Holy Father, we are very happy tonight. God bless you forever and ever. Amen.
2: Torniamo alla cronaca. Resta in carcere il 45enne finito mercoledì scorso nel porto canale di Cattolica con l'auto insieme alla moglie. Il GIP di Rimini ha convalidato il fermo per il tentato omicidio, smontando la tesi dell'incidente avanzata dall'uomo. Per il giudice emergerebbe il quadro di una pericolosa escalation di violenza familiare.
3: Non è stato un incidente, ma un deliberato tentativo di uccidere la moglie. Con questa certezza il GIP di Rimini Andrea Falaschetti ha convalidato il fermo e disposto la custodia in carcere per un uomo di 45 anni originario di Tirana e residente a San Giovanni in Marignano. Cade così la tesi difensiva dell'indagato che davanti al giudice aveva parlato di una tragica fatalità, sostenendo che una ciabatta gli si fosse incastrata nel pedale dell'acceleratore. A smentire questa versione è stata la stessa moglie, che ha riferito come il marito, mentre erano ancora in acqua all'interno dell'abitacolo, le avesse ordinato di raccontare ai soccorritori proprio la bugia della ciabatta. Ad aggravare la posizione del 45enne, difeso dagli avvocati Giuliano Renzi e Alessandro Leardini, c'è anche la sua fuga immediata a piedi, subito dopo essere stato aiutato a risalire la banchina da due pescatori. Un comportamento ritenuto del tutto incompatibile con lo shock di un evento accidentale. Nel provvedimento il giudice sottolinea l'elevato pericolo di recidiva e una preoccupante aggressività. L'uomo era infatti già stato arrestato solo due giorni prima per resistenza a pubblico ufficiale. A chiamare i carabinieri era stata la moglie dopo un violento litigio domestico. Senza un domicilio alternativo sicuro e con la necessità di tutelare la vittima, per il 45enne albanese il carcere è stata considerata l'unica misura idonea.
2: Nell'edizione di ieri del Sole 24 Ore si è riportata la ricerca nazionale JFC sui primi sei mesi degli incassi derivanti dall'imposta di soggiorno. Tra le destinazioni che crescono c'è anche Rimini.
0: Nei primi sei mesi del 2026 gli incassi per la tassa di soggiorno dei comuni italiani hanno superato complessivamente i 438 milioni. All'interno di questo scenario Rimini ha un incremento del gettito dell'11,9%, la media dei comuni è di più 13%, confermandosi tra le destinazioni balneari che contribuiscono maggiormente alla crescita. L'amministrazione ha confrontato il dato dell'osservatorio JFC pubblicato dal Sole 24 Ore con i numeri rilevati dall'Ufficio Comunale per l'imposta di soggiorno, che tengono conto anche di luglio. Nei primi sette mesi i pernottamenti a Rimini sono stati 4.480.306 contro i 4.240.803 dello stesso periodo del 2025. 239.500 presenze turistiche in più e un gettito da imposta di soggiorno di 8,87 milioni di euro. Nel solo luglio i pernottamenti sono passati da oltre 1.532.000 del 2025 ad 1.615.924 del 2026. Dal 2011, primo anno di introduzione, al 2023, l'imposta di soggiorno ha fatto entrare nelle casse del comune circa 80 milioni di euro, una media di 7,8 milioni all'anno. Soldi che sono andati per la riqualificazione dell'offerta turistica, dei servizi, alla promozione fino al sostegno dell'aeroporto e che, dai calcoli del comune, se non ci fossero stati, avrebbero fatto aumentare le tasse pro capite di 100 euro all'anno.
2: Proseguono in fiera gli incontri del 47esimo meeting per l'amicizia fra i popoli che si concluderà domani. Attenzione puntata sulla situazione delicata del Medio Oriente. Protagonista dell'incontro a mare la Terra Santa è stato il custode di Terra Santa, padre Francesco Ielpo. Sentiamo.
4: La drammatica realtà di Gaza, tra distruzione, scarsità di beni essenziali e lutti, ma anche l'impegno della comunità cristiana a restare accanto alla popolazione. Insieme a padre Gabriel Romanelli, parroco latino della Sacra Famiglia di Gaza, padre Francesco Ielpo, custode di Terra Santa, ha parlato di come sostenere in questo contesto difficile la presenza cristiana anche attraverso i pellegrinaggi.
5: Oltre a farti voce, oltre a denunciare, così come ha sempre fatto la Chiesa e continua a fare, grazie al cielo, poi sperimenti che di fronte a chi ti guarda e che dice che cosa possiamo fare, come c'è una sorta proprio di incapacità, di impotenza. Eppure la presenza cristiana anche in questi territori è fondamentale, e l'emorragia di come l'ha chiamata Papa Leone in un incontro che ha fatto con tutti gli operatori che si occupano di Medio Oriente, ha parlato proprio di una emorragia cristiana in quelle terre che preoccupa e che addolora. Il primo grande lavoro è quello di avere noi una ragione per cui vale la pena rimanere, perché se non ce l'hai tu difficilmente poi riesci anche a comunicarla. L'interessante è questo: c'è un legame stretto tra l'incarnazione e la vita di ciascuno di noi, e che ha a che fare con la vita di noi, sia di quelli che vivono lì, sia di noi che siamo qui oggi a Rimini, perché senza questo legame con Cristo anche quella terra rimane una terra. E allora l'invito al pellegrinaggio è un invito doppio, perché fa bene a te che ti metti in cammino per riscoprire, per rinnovare in te il legame con l'incarnazione di Cristo che ha camminato su quella terra, e fa bene a quel popolo che riscopre sempre di più nella speranza la propria vocazione, il proprio scopo e il proprio compito nel mondo.
2: Andiamo a vedere in chiusura del nostro telegiornale, come di consueto, che tempo farà in questi giorni sulla regione, sulla provincia. Partiamo dalla carta regionale. Dopo il tempo instabile di ieri, di questa notte, ampie schiarite al mattino con residue precipitazioni sui settori orientali, ampie schiarite anche nel corso della notte, dopo qualche rovescio sparso in particolare sui rilievi. Mare poco mosso, venti deboli, le temperature senza variazione di rilievo, 20-22 gradi di minime, 28-29 gradi di massime. La previsione per la provincia di Rimini per oggi: un tempo piuttosto instabile ma senza fenomeni violenti, una temperatura massima di 29 gradi in costa, di 25 sui rilievi, prevista qualche precipitazione. Domani invece situazione in miglioramento, mercoledì 26 agosto, con una nuvolosità parziale nel pomeriggio, ma sostanzialmente tornerà una situazione migliore, con una temperatura massima di 28 gradi in costa, di 27 sui rilievi. Con questo chiudiamo l'edizione del nostro Icaro TG Mattina. Vi ricordo come sempre, come abbiamo visto, newsrimini.it per tutte le notizie aggiornate online, e icaroplay.it per rivedere tutti i nostri contenuti, le nostre trasmissioni. Grazie per averci seguito. A voi tutti, buona giornata.

0: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì, un vortice di bassa pressione sulla penisola iberica fa transitare un impulso instabile anche sul nord Italia e parte del centro, con delle piogge e dei temporali. Il sud invece rimane più protetto dalla presenza dell'anticiclone, con tempo più stabile e anche piuttosto caldo, con il caldo anzi che si farà sentire ulteriormente nel corso della settimana. Vediamo le nuvole attese nella giornata di martedì. C'è qualche velatura in transito anche al sud, ma nel complesso giornata più soleggiata, mentre maggiori annuvolamenti insisteranno al nord, specialmente nord-est e sull'Italia centrale. Vediamo dunque le piogge attese. Già nella notte, nella prima mattina, transiterà questo impulso, quindi piogge e rovesci su gran parte del centro-nord. Migliora però fin dal mattino sul nord-ovest, fenomeni che poi nel pomeriggio e in serata si attarderanno sul versante adriatico. Al sud invece tempo asciutto. Dunque la previsione per la giornata di martedì vedrà al sud tempo soleggiato con clima anche molto caldo, vedete minime oltre i 25 e massime oltre i 35-38 gradi, addirittura sulle isole maggiori come punte massime. Al nord invece temperature decisamente più basse, sotto i 30 gradi, proprio per questa giornata più instabile con il transito di rovesci e temporali che tendranno comunque ad attenuarsi a partire dal nord-ovest nel corso della giornata. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: In cucina, come per l'amore, gli abbinamenti fanno la differenza.

0: 7 66 61 01. Te ne innamorerai.
1: L'amor che muove il sole e le altre stelle. Meeting per l'amicizia fra i popoli, dal 21 al 26 agosto. Segui le dirette su Icaro TV e in streaming su icaroplay.it. I grandi temi di politica, economia, cultura e sociale con ospiti nazionali e internazionali. Consulta il programma delle dirette su newsrimini.it. Il meeting è sui media del gruppo Icaro.

0: implantologia dentale a soli 70 km da Trieste. Tecnologie avanzate, alta specializzazione, team di medici esperti. Qualità svizzera a prezzi di Croazia. Viaggi in giornata da molte città italiane. Primo viaggio più visita più panoramica, tutto gratuito. Migliori dentisti di Croazia. Il nostro numero verde gratuito 800-744-022. 800-744-022.
1: Sulla qualità non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. Ariccione, Today Conad Catullo.

0: Il mondo di prima non esiste più. Ma lì fuori o uccidi o vieni ucciso. Vai.
1: Continueranno ad arrivare. Non li fermeremo per sempre.
2: Spara sopra!
3: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.

0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
1: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
1: Del sesso?
2: L'attesa.
1: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
1: Però! Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
1: Ti prego! Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte. Mamma, resto a casa.
0: No, dovresti uscire. È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
3: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tizen.
4: Ciao.
3: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
3: Sì.
0: No. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
1: Oh,
0: scusa.
1: Sono Owen.
0: Ali.
1: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
1: Il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
1: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
5: L'estate.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
3: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
4: L'estate

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
3: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
4: Radio Uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: l'estate. Radio Icaro.
1: Uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
1: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
2: Uno per uno. Su Radio Ibero. Un classico di ieri, un successo di oggi.

La televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: uno per uno.
1: Uno per uno torna domani.
2: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
3: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito. E buon appetito.
4: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
2: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.

0: But you're just a boy.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
3: L'estate.

0: Sono le 12 e 31 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Da Simona Murazzani, buongiorno, bentrovati al nostro appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Notte di violenze iniziata a Bellaria e terminata a Torre Pedrera, dove due turisti milanesi di 16 anni sarebbero stati vittima di un brutale agguato. Questo almeno è quello che i ragazzi e i loro genitori hanno riferito ai poliziotti delle volanti. Il bilancio è di un ragazzo accoltellato superficialmente all'addome e di un amico preso a calci e pugni con ecchimosi in varie parti del corpo. La lite, nata all'interno di un locale per banali motivi legati pare a delle ragazze, sembrava essersi conclusa lì. All'uscita però i due sedicenni si sono trovati accerchiati da un nutrito gruppo di giovani. Dopo una prima fuga sul lungomare, il gruppo li ha intercettati sulla via del ritorno in albergo situata a Torre Pedrera. Uno degli aggressori ha estratto un coltello colpendo il sedicenne all'addome mentre l'amico veniva selvaggiamente picchiato. I due feriti sono riusciti a trascinarsi in hotel e a dare l'allarme al 118 e alla polizia. Il giovane accoltellato è stato trasportato al Buffalini di Cesena. Sull'accaduto indaga ora la questura di Rimini. Arrivano dei particolari sul tragico incidente avvenuto sulla 14 domenica mattina e costato la vita a due motociclisti lombardi. Ascoltiamo Lamberto Abbati.
2: L'elevata velocità e una probabile distrazione sono queste le cause all'origine del tremendo schianto in cui hanno perso la vita Maurizio De Panfilis, 76 anni, e la compagna Antonella Doneda, 66 anni, farmacista di Pedrengo. Stavano tornando a casa in Lombardia in sella alla loro BMW R1200 quando alle 11.25 tra i caselli di Riccione, Rimini Sud, in direzione Bologna, è avvenuto il drammatico impatto. Nel bel mezzo del traffico intenso del controesodo estivo, la moto, che viaggiava in terza corsia, ha urtato violentemente al retro di una Hyundai Tucson che aveva rallentato. L'urto è stato fortissimo, avvenuto a una velocità elevata che la polizia stradale avrebbe stimato in 180 km orari, come segnalato dalla lancetta del tachigrafo della moto. Sull'asfalto nessun segno di frenata. Il 76enne bergamasco è morto sul colpo, mentre la compagna, sbalzata sull'asfalto a una ventina di metri dal punto d'impatto, è deceduta poco dopo alle 13.10 all'ospedale Buffalini di Cesena a causa delle gravissime lesioni. Miracolosamente illesi invece i due occupanti dell'auto. Poco prima dello schianto alle 10.59 le telecamere di videosorveglianza dell'area di servizio Foglia Est avevano ripreso la coppia durante un rifornimento, confermando che alla guida c'era proprio De Panfilis.
1: Nei primi sei mesi del 2026 gli incassi per la tassa di soggiorno dei comuni italiani hanno superato complessivamente i 438 milioni di euro. All'interno di questo scenario Rimini ha un incremento del gettito del più 11,9%, confermandosi tra le destinazioni balneari che contribuiscono maggiormente alla crescita. L'amministrazione ha confrontato il dato dell'osservatorio JFC pubblicato dal Sole 24 Ore con i numeri rilevati dall'ufficio comunale dell'imposta di soggiorno, che tengono conto anche di luglio. Nei primi sette mesi i pernottamenti sono stati oltre 4.480.000, in crescita sul 2025 di 239.000 presenze, e il gettito da imposta di soggiorno è pari a 8,87 milioni di euro. È naturalmente ancora viva negli occhi e nel cuore l'emozione per la visita di Papa Leone a Rimini. Vi facciamo ascoltare le diverse testimonianze di chi ha vissuto da vicino l'incontro con il pontefice nella giornata di sabato, una data che resta certamente nella memoria della città e di chi ha partecipato.
3: Da dove venite?
4: Argentina, mamma!
5: Argentina, Buenos Aires!
6: Chile! Chile, Santiago di Chile.
4: Aspettiamo anche il Papa a novembre da noi, però oggi vederlo è un piacere perché è un grande, continua la strada che ha fatto Francesco.
7: Eravamo alle transenne, ho provato a fargli vedere questo per l'ispirazione a San Francesco Saverio, che è diciamo il santo che mi ha cambiato la vita.
3: Da dove vieni? Da Milano? Prima volta che vedi il Papa?
8: Prima volta che vedo il Papa, assolutamente, sì.
3: Sei qui venuta anche in visita per il meeting?
8: Io sono qua a lavorare, ma oggi si pensa al Papa.
9: Ronco freddo!
10: È stato veramente bello, è stata un'esperienza bellissima che capita una volta qui al meeting.
11: Roccofreddo City, siamo felicissimi di essere qua, aspettiamo Papa Leone.
12: Siamo ragazzi di Don Bosco, di alcuni oratori delle colline di Rimini. Abbiamo fatto un campo e abbiamo preparato con loro, e sono ragazzi delle medie tutti quanti, la segatura colorata con i coloranti, e il vescovo ci ha chiesto di fare delle figure dei santi legati a Rimini, quindi c'è Sandra Sabattini, Alberto Marvelli e il Sant'Amato Ronconi, mentre di là abbiamo fatto una figura di Gesù Cristo risorto in croce con una scritta "Solo Dio conta".
13: Siamo con Massimo.
14: Allora Massimo ha una peculiarità, perché tu hai visto tutti i papi da quando, sì, dal vivo, sì, da quando sei nato.
15: Quando ero piccolo mi portava mia mamma fino ad ora, uno nella mia città, uno a Roma, uno in Brasile perché la mia donna è del Brasile, che l'ho vista venne a Rio de Janeiro.
14: E quindi oggi anche a Rimini un'emozione in più.
15: E tutti, dai.
14: Non potevi mancare.
15: Sì, io sono proprio fedele.
3: L'emozione cambia, è sempre la stessa?
16: No, sempre. Poi conosco anche il vescovo di Rimini che... è stato veramente bravo a organizzare tutto questo.
17: Il Papa era contento, quindi siamo contenti anche noi, insomma. Stiamo con lui e continuiamo sulla strada che il Signore, dell'amore che il Signore ci ha indicato, il volerci bene e essere uniti. Ho provato a ringraziare tutti, alla fine spero di esserci abbastanza riusciti. Grazie a tutti, anche ai Carotunosi.
18: Grazie.
1: Il Rimini rischia di non avere dalla propria parte i tifosi all'esordio di domenica a San Mauro Pascoli contro la San Maurese nel campionato d'eccellenza. In un documento del 18 agosto dell'Osservatorio per le manifestazioni sportive si legge infatti che la partita propone le criticità segnalate dalle questure competenti, significando che potrebbero essere interessate direttamente le autorità di polizia. La decisione ufficiale è attesa per domani. Ed era questa la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento d'ascolto.
0: Radio Icaro, l'informazione continua.

0: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
1: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.

0: Team Blu 2000 News.
1: Aiuti ma non soldati, l'Italia conferma sostegno umanitario all'Ucraina ma non partecipa alle esercitazioni militari d'autunno. Notte di attacchi incrociati, al via la missione a Mosca dell'inviato del Papa, Monsignor Gallagher. Laccio economico, Trump prepara misure restrittive nei confronti dell'Iran, nel mirino asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Provvedimenti non solo per Teheran ma anche per i paesi che lo sostengono. Addio Luxottica, Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti nella società fondata dal padre, aziendale, azienda distante, impersonale, lontana dalle persone che devono tornare al centro, dice. Indagato un custode, uno dei vigilanti del museo di Messina da cui sono state trafugate le tavole di Antonello, indagato per false dichiarazioni, per le contraddizioni con le dichiarazioni dei colleghi. Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Sostegno umanitario ma no all'invio di soldati italiani alle esercitazioni militari. L'Ucraina, nel giorno dei 35 anni di indipendenza, riceve il sostegno militare dei cosiddetti volenterosi, ma con il distinguo della Premier Meloni. Intanto, nuova notte di attacchi incrociati. Andrea Domaschio.
2: Si sono contate al minuto 173 incursioni aeree russe contro 46 obiettivi.

0: obiettivi nella zona di Zaporizhia, con un bilancio provvisorio che parla di 2 persone uccise e 1 ferita. Sempre la notte scorsa, un analogo attacco ucraino con droni a una raffineria nella regione russa di Krasnodar, a nord-est del Mar Nero, ha causato la morte di almeno 2 persone. Dal vertice dei volenterosi, trainati soprattutto dal neo premier britannico Andy Burnham, Zelensky ha incassato ieri il via libera ai progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow, mentre l'Unione Europea stanzierà oltre 6 miliardi di euro per forniture di missili e radar. La premier italiana Meloni ha invece confermato il sostegno umanitario a Kiev con l'invio di nuovi generatori elettrici, ma l'Italia non manderà armi né parteciperà alle esercitazioni della forza multinazionale per l'Ucraina annunciata dal presidente francese Macron per ottobre-novembre. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Intanto lavora incessante la diplomazia vaticana, al segretario per i rapporti con gli stati Monsignor Gallagher è a Mosca, inviato dal Papa, dove oggi incontra il ministro degli esteri Lavrov. Entro settembre nuova missione anche del cardinale Zuppi. Rita Salerno.
2: Una missione che prevede colloqui con il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e con il consigliere del Cremlino per la politica estera Yuri Ushakov ed anche con il metropolita Antoni, numero uno della Chiesa ortodossa russa per le relazioni esterne. È il fitto programma della visita di Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali della Santa Sede, scandito da incontri con le autorità russe, la comunità cattolica e gli esponenti del patriarcato di Mosca. Domani l'arcivescovo vedrà il consigliere del presidente per la politica estera Ushakov. Giovedì sarà la volta della comunità cattolica. La missione, che si concluderà il 28 agosto, si gioca tutta sul piano del dialogo che la Santa Sede persegue in ogni modo. Il presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi, è stato già 2 volte in Ucraina, a luglio scorso e prima ancora nel giugno 2023 su mandato di Papa Francesco. Rita Salerno, linea allo studio.
1: La Cina adotterà tutte le misure necessarie per difendere con fermezza i propri interessi, così Pechino attraverso il portavoce del Ministero degli Esteri, dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato nuove restrizioni economiche contro l'Iran e minacciato i paesi che lo sostengono. Franco Rossi.
3: È la prima reazione di Pechino all'annuncio dell'offensiva economica americana per decapitare il regime della Repubblica Islamica e isolare il paese dal mondo. Trump, ha spiegato il segretario al tesoro americano Bessent, sta contattando i leader mondiali con richieste specifiche di cessare le interazioni con il regime. La portata delle sanzioni secondarie includono 5 settori chiave: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Intanto il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti offre ricompense fino a 10 milioni di dollari per informazioni sui 5 alti esponenti dei guardiani della rivoluzione iraniani, i Pasdaran. Teheran ha promesso ritorsioni, pronto a rispondere sia sul piano economico sia, se necessario, con azioni contro gli interessi vitali americani e gli snodi energetici. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Esilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. Il figlio del fondatore, in uno scritto, parla tra l'altro di una gestione aziendale distante e impersonale, lontana dalle persone che devono tornare al centro del gruppo, come nella Luxottica di 20 anni fa. Il governo sta approfondendo il tema del caro carburanti alla vigilia della scadenza dello sconto sulle accise in vigore fino a domani. In corso una riunione in videocollegamento con la premier Meloni, alla quale partecipano tra gli altri i vice premier Tajani e Salvini e il leader di Noi Moderati Lupi. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,59% a quota 82 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Sospetto focolaio di tubercolosi all'Istituto di Medicina Legale di Milano. 8 persone tra medici e personale sarebbero state contagiate, altre 7 sarebbero venute a contatto con il batterio della TBC. Fausto Nicastro.
4: Ci sarebbe un focolaio di tubercolosi all'Istituto di Medicina Legale di Milano. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, nelle scorse settimane 8 tra medici specializzandi, medici specialisti e altro personale avrebbero contratto la malattia. 4 di loro sarebbero ricorsi al ricovero nei giorni scorsi, ma al momento nessuno risulta in degenza. Altre 7 persone inoltre sarebbero risultate positive a 2 test che rivelano l'entrata in contatto con il batterio. Il presidente dell'Associazione Liberi Specializzandi, Massimo Minerva, secondo cui la situazione non sarebbe stata gestita adeguatamente, ha scritto scritto una lettera all'Ispettorato del Lavoro e alla rettrice dell'Università Statale di Milano, Marina Brambilla, a cui fa capo la scuola di specializzazione in medicina legale. Minerva avrebbe ricevuto segnalazioni sul possibile mancato rispetto dei protocolli. Uno degli episodi considerati sarebbe un'autopsia eseguita su un cadavere con sospetta tubercolosi. L'università ha assicurato la massima attenzione e ha avviato le verifiche per ricostruire quanto accaduto. Fausto Nicastro, Lina allo studio.
1: I genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba morta 4 anni per difterite a Palermo, hanno presentato alla procura palermitana una denuncia querela ai 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto, il Cervello, il Civico e l'Ospedale dei Bambini. Il perdono al centro della giornata di oggi, al meeting per l'amicizia tra i popoli a Rimini, Davide Simone Cavallo racconta come ha perdonato e abbracciato i suoi aggressori e nei padiglioni fieristici si parla anche di giovani e del loro futuro in Italia. Raffaella Frullone.
5: Al meeting di Rimini il futuro dei giovani passa anche dalla capacità dell'Italia di investire sul proprio capitale umano. Un dato prova a rovesciare la narrazione sulla fuga dei cervelli: tra il 2019 e il 2024 hanno lasciato il paese 78.000 giovani laureati, ma nello stesso periodo ne sono arrivati 88.000. Elena Beccalli, rettore dell'Università Cattolica.
6: È che non siamo solo un paese che perde capitale umano qualificato, ma che riesce ad attrarre capitale umano qualificato da altri paesi.
5: Non si tratta però solo di far circolare i talenti, ma di costruire un sistema capace di valorizzarli davvero. Sentiamo ancora Elena Beccalli.
6: Quello che credo sia fondamentale è garantire comunque l'opportunità ai nostri giovani che hanno lasciato l'Italia, e quella l'opportunità di tornare in Italia, di creare le condizioni per motivare questi giovani a ritenere il nostro paese attrattivo.
5: Da qui la proposta di un piano straordinario di investimenti nell'istruzione, soprattutto secondaria e universitaria, per restituire ai giovani fiducia e prospettive. Da Rimini, Raffaella Frullone.
1: Proseguono le indagini per far luce sul furto delle pale di Antonello da Messina la sera di Ferragosto, indagato per falsa testimonianza, uno dei 4 custodi in servizio nelle ore del colpo. Lucia Scione.
7: Restano in ferie forzate i 4 custodi del Museo di Messina in servizio il giorno di Ferragosto, ma uno di loro è indagato per false dichiarazioni al PM. Fonte della notizia è il quotidiano La Repubblica. Fin da subito gli inquirenti si erano chiesti come fosse stato possibile che i 4 dipendenti, 2 donne e 2 uomini, non avessero agito dopo l'attivazione dell'allarme. Le loro versioni sono state discordanti fin da subito. Qualcuno non aveva sentito alcun avvertimento, altri aveva pensato ad un falso contatto e lo aveva addirittura staccato per non risentirlo. La persona indagata sarebbe caduta troppe volte in contraddizione. Di certo chi ha portato a termine il furto clamoroso si è mosso con destrezza, era pienamente a conoscenza della planimetria del museo, che si è anche scoperto era disponibile online. Nessuno dei 4 custodi, tra l'altro, ha effettuato controlli dopo quell'allarme. Se tutto ciò sia imputabile ad un'ingenua incompetenza o ad una messa in scena orchestrata d'arte, per un furto che ha davvero dell'incredibile saranno le indagini a stabilirlo. Lucia Scione, Linea allo studio.
1: Sport, il calcio, posticipi romani ieri per la prima giornata di campionato all'Olimpico. La Roma ha battuto per 4-0 la Fiorentina, la Lazio ha vinto in trasferta per 1-0 contro il Bologna al Dallara. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Davide Dede in regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti e l'augurio di una buona giornata.
8: Radio Icaro, la musica continua.

0: for you no more.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Pausa pranzo, musica di gran gusto.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
4: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
5: Su Radio Icaro, solo grandi successi in pausa pranzo.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Questa guerra deve finire, lo ha affermato il segretario per i rapporti con gli stati del Vaticano, Monsignor Gallagher, incontrando i giornalisti insieme con il ministro degli esteri russo Lavrov al termine di un colloquio svoltosi oggi a Mosca. È necessario mettere fine alle ostilità fra Russia e Ucraina e avviare negoziati perché il conflitto non può essere risolto con mezzi militari, ha aggiunto Monsignor Gallagher, sottolineando che la Santa Sede continuerà ad offrire sostegno diplomatico e spazio per il dialogo per cercare una pace negoziata. E il Cremlino respinge la proposta di Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi. Il portavoce del Cremlino Pieskov ribadisce: il Donbass è territorio russo e difficilmente un terzo paese può occuparsi della sua gestione. Intanto proseguono gli attacchi incrociati, raid russi simultanei nella notte su Kiev e altre città. Attacco ucraino a una raffineria russa, 2 persone sono morte. La Cina adotterà tutte le misure necessarie per difendere con fermezza i propri interessi. Così Pechino, dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato nuove restrizioni economiche contro l'Iran e minacciato i paesi che lo sostengono.
2: È la prima reazione di Pechino all'annuncio dell'offensiva economica americana per decapitare il regime della Repubblica Islamica e isolare il paese dal mondo. Trump, ha spiegato il segretario al tesoro americano Bessent, sta contattando i leader mondiali con richieste specifiche di cessare le interazioni con il regime. La portata delle sanzioni secondarie includono 5 settori chiave: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Intanto il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti offre ricompense fino a 10 milioni di dollari per informazioni sui 5 alti esponenti dei guardiani della rivoluzione iraniani, i Pasdaran. Teheran ha promesso ritorsioni, pronto a rispondere sia sul piano economico sia

0: se necessario, con azioni contro gli interessi vitali americani e gli snodi energetici. Franco Rossi, linea allo studio.
1: I genitori della bimba morta a 4 anni per difterite a Palermo hanno presentato denuncia a 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola. I genitori che avevano deciso di non vaccinare la figlia sono indagati per omicidio colposo. Intanto, dopo la conferma della positività alla difterite da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, si attende l'autopsia sul corpo della bambina vittima, che sarà effettuato nella giornata di domani. Tragedia in Liguria: un assistente ai bagnanti e un turista sono morti oggi in mare nel corso di un tentativo di salvataggio. È successo ad Andora, nel Savonese, poco prima delle 12. Un uomo e sua moglie stavano facendo il bagno quando si sono trovati in difficoltà. Il bagnino si è tuffato ed è riuscito a portare a riva la donna, poi è tornato in mare per soccorrere il marito, ma il soccorso si è dimostrato difficoltoso e i due non sono riusciti a tornare a riva, entrambi sono annegati. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato.
2: Che sono io e non sono da solo, ma sono in buona compagnia del nostro mister Sabino D'Alessandro, che non è più alla ricerca dei trulli. Io vi do sempre questi aggiornamenti, ovviamente di settimana in settimana, ma col binocolo e anche col cannocchiale è alla ricerca della barca della sua vita, perché sta cercando anche un usato sicuro. Se qualcuno tra voi ha in mente di vendere la propria barca, anche a prezzi stracciati e popolari, chiamateci e noi vi passeremo il contatto del nostro Sabino, che vuole fare veramente una vita in vacanza prossimamente. Quindi sta cercando, quindi dopo il trullo, la barca. Hai abbandonato definitivamente il trullo? Più o meno, dai. Allora, questo sogno irraggiungibile, ma è raggiungibilissimo invece il nostro appuntamento del pomeriggio con le parole dell'estate, anche perché raggiungete la buona musica italiana, internazionale, anche quella del passato, grazie anche alla vostra presenza. E quindi siete benvenuti, diretta at radioinblu.it. Magari ci segue qualcuno proprio da una barca, chissà. Lanciamo questo appello ai barcaioli all'ascolto, o quelli possessori più fortunati di yacht, al nostro indirizzo di posta elettronica e naturalmente a tutti i natanti, ovviamente, come ci segnala e suggerisce il nostro Sabino D'Alessandro. L'email l'abbiamo ricordata, ricordiamo anche il modo di seguirci dall'app Play 2000, anche dal sito play2000.it, dove recuperate tutti i nostri contenuti anche in podcast. E poi un saluto lo mandiamo a quelli che ci seguono dal DAB e dal canale digitale terrestre 728. Ricordate le coordinate, iniziamo con la musica italiana, quella di Carmen Consoli.

Un grande classico degli anni 80 per Van Halen con Jump, e noi facciamo un bel salto verso i concerti di questa giornata, vediamo un po' cosa ci attende. Ci attendono in Fu a Taormina al Teatro Antico, splendido luogo come al solito, Francesco Renga, Santa Teresa di Riva in provincia di Messina in piazza Antonio Stracuzzi, mentre invece Geolier sarà protagonista all'Aquila al Teatro del Perdono. Questa sera anche il live di Noemi vi aspetta ad Aidone in provincia di Enna al Parco Archeologico di Morgantina, mentre Madame sarà a Barletta al Fossato del Castello. Bob Sinclair vi aspetta ad Arzachena, Olbia Tempio al Pai Beach, mentre invece Sal Da Vinci a Maiori in provincia di Salerno all'Anfiteatro del Porto Turistico. Oggi è la giornata anche di Joe, protagonista internazionale della musica, al Parco Musica Milano a Segrate, Parco della Musica in via Enzo Iannacci. Continua anche con grande successo il Serravalle Jazz questa sera 19:30 per Javier Girotto a Serravalle Pistoiese in provincia appunto di Pistoia. C'è anche il live di Francesco Renga, ma qui siamo già nella giornata di domani, quindi vi diamo le anticipazioni un po' come facciamo con le classifiche dell'estate: Monreale Palermo in piazza Guglielmo, mentre Fiorella Mannoia sarà a San Pancrazio Salentino in provincia di Brindisi al Forum Eventi. Noi ovviamente vi rimandiamo il tutto a domani. Se avete anche un luogo e soprattutto un gruppo, un cantante che ci volete segnalare live dalle vostre parti, fate pure a diretta @radioinblu.it. C'è il nuovo singolo di Sombra che ci piace parecchio, si intitola My Buddy's Ready.

George The Green Day, I'm Never Gonna Reap, qui su Blu 2000. Allora ci chiediamo, e hanno chiesto gli italiani, in particolare in vacanza, in quest'estate 2026, cosa spendete? Per cosa spendete di più, cari italiani? Dai ristoranti, souvenir, dal cibo, agli alloggi, trasporti? Beh, lì sono dolori poi se si parte ad alto budget. Vediamo il budget di questo 2026 secondo i dati di Confcommercio. Allora, le vacanze sono spese, ovviamente lo sappiamo, nei bilanci familiari possono pesare molto. Secondo questi dati, tra ristoranti, hotel e trasporti, le spese non sono mancate neanche quest'anno, e chi viaggia però è più incline a spendere per alcune cose in particolare anziché per altre. Esiste infatti una lista di priorità alle quali chi va in vacanza non rinuncia. Nel solo mese di agosto la spesa per colazioni, aperitivi, pranzi e cene fuori raggiungerà i 10,8 miliardi di euro, a cui contribuiscono per 1,6 miliardi i turisti stranieri. Allora, in cima a questa classifica ci sono i ristoranti, che assorbono la maggior parte del budget destinato alle vacanze delle famiglie con circa 6,2 miliardi di euro. I bar ne contano 2,2 miliardi. Pensate che nel giorno di Ferragosto è stata superata questa soglia di 1 miliardo di euro di spesa, e 500 milioni erano appunto destinati a pranzi e cene nei ristoranti, nel senso che l'italiano ovviamente non rinuncia ad andare fuori a mangiare, non dico tutti i giorni ma quasi. Al secondo posto c'è la spesa per gli alloggi, tra hotel, resort, campeggi, bed and breakfast, case vacanza. Altra voce ovviamente quella dei trasporti, lo dicevamo, carburante alle stelle, pedaggi autostradali, biglietti ferroviari, voli, traghetti e parcheggi, anche spostamenti locali arrivati sul posto. L'incidenza dipende da quanto si è andati lontano da casa, perché chi parte in auto spende tanto di carburante, in questo momento ancora di più credo, si sono toccati 3,1 euro per il gasolio in una determinata zona, adesso ne parleremo tra poco, notizia proprio degli ultimi secondi. Nel budget familiare si calcolano anche le cosiddette esperienze, cioè escursioni, visite guidate, musei, parchi, divertimento, lidi, attività sportive. Alla fine di questa classifica delle voci spesa troviamo anche lo shopping, quindi vuoi tornare a casa senza un piccolo ricordo, un souvenir, e lo prendi, no? La classica calamita magari da mettere sul frigorifero, prodotti tipici locali, abbigliamento, piccoli gadget legati alla destinazione, e infine poi ci sono le spese personali, che sono il fanalino di coda di questa classifica, con acquisti occasionali e servizi. La vacanza costa, speriamo però che almeno possa ripagare ovviamente gli sforzi.

In attesa della chiusura del suo trionfale tour, Emma non è da sola con Fabri Fibra, Antidroga, una delle canzoni del momento, tra l'altro prima in classifica fino a qualche giorno fa nella nostra chart di Blu 2000, di cui parleremo oggi, che arricchirà anche le canzoni che ascolteremo nel weekend alle classifiche dell'estate e chissà se saranno ancora al numero uno. Fabri Fibra, ogni presente in questo periodo anche con il nuovo singolo insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, molto bello dal titolo Goya. Questa invece è dei The Clash, London Calling.

Tramp, The Logical Song. Buon pomeriggio, buon martedì 25 agosto. Accennavamo prima al caro carburanti, tra le spese appunto di quelli che vanno in vacanza, quelle che incidono di più sul budget totale, parlavamo anche di questi nuovi dati che arrivano nelle giornate di ieri e oggi, come è stato denunciato dal Codacons, che sull'autostrada 22 Brennero Modena il Supreme Diesel ha sfondato la soglia psicologica dei 3 euro e viene servito a quota 3,159 euro al litro. Ecco, non aggiungiamo altri commenti ovviamente, ma commentiamo il fatto che ci vuole un bel portafogli pieno per pagare il pieno appunto alla propria auto, per rifornirla. In questo caso ci vorrebbero forse milioni, che potrebbe prestarci uno studente che ha trovato un vero tesoro, ma non si sa se poi effettivamente riuscirà a tenerselo per sé. È la storia del 18enne Kobe, che lavorava in un cantiere in Belgio, quando improvvisamente in questo cantiere, scavando sono comparsi 49 lingotti e monete d'oro, e adesso resta da stabilire a chi appartengano veramente, perché lui sì, insieme ai colleghi ha trovato questo tesoro d'oro stimato in circa 9 milioni di euro. La squadra era impegnata nei lavori alla conduttura fognaria di questo edificio legato a un'ex birreria, e come riporta anche un quotidiano locale, all'inizio Kobe pensava di aver trovato delle semplici monete, poi è comparso un lingotto, sembra quasi una storia all'archeologo Indiana Jones, e alla portata anche della scoperta che è diventata ovviamente evidente poi per tutti. Lui è uno studente e quindi il ritrovamento è stato molto insomma entusiasmante per lui. Comprende 49 lingotti d'oro oltre a monete e pepite d'oro nascosti nella zona della cantina. In passato la proprietà era legata alla famiglia Van Asch, attiva nella produzione di birra. Una delle ipotesi è che questo tesoro possa essere collegato proprio ai precedenti proprietari, ma al momento la provenienza dell'oro non è stata accertata. Gli operai hanno avvisato ovviamente subito la polizia, l'oro è stato inventariato, trasferito in un luogo sicuro, mentre la procura delle Fiandre orientali sta cercando di ricostruire l'origine e anche la proprietà. Adesso ci chiediamo, ma chi può ottenere effettivamente il tesoro trovato in Belgio? Il codice civile belga stabilisce che un bene ritrovato continua innanzitutto ad appartenere al proprietario originario, se questo ovviamente è in vita e può dimostrarne la titolarità. Se invece nessun proprietario venisse identificato, entrerebbero in gioco le regole sui beni nascosti e trovati casualmente. Oibò, ho trovato un tesoro. E quindi, in determinate condizioni, la legge prevede una possibile ripartizione tra colui che ha ritrovato il tesoro e il proprietario dell'immobile. Per Kobe quindi il lavoro estivo potrebbe trasformarsi realmente in qualcosa di molto più redditizio del previsto. Prima di parlare però di ricompense, servirà a chiarire ovviamente a chi appartenga davvero il tesoro, quindi staremo a vedere. Noi facciamo il tifo per questo studente giovanissimo di appena 18 anni che insomma si è ritrovato tra le mani una vera e propria fortuna, come potremmo dire io e Sabino, i piccioli, ecco, i piccioli fondamentali. Subsonica con Franco Battiato.

Avengers nel pomeriggio di Blue 2000 con le parole dell'estate. Vi abbiamo chiesto anche qualche segnalazione dalle vostre parti. Salutiamo Rita dalla Sardegna che prontamente ci ha risposto che ci sono tanti appuntamenti culturali ma anche legati alla musica, in particolare questa seconda edizione di Quarto Cultura Festival, che è una rassegna promossa dalla Fondazione Quarto Cultura, che ormai mancano poche ore, devo dire, anzi praticamente pochissime, 27 agosto fino al 10 settembre prossimi, trasformerà l'area del Parco Naturale Regionale Molentargius Saline, con ingresso da via Don Giordi, in un palcoscenico davvero suggestivo a cielo aperto. Ci saranno tante serate che avranno inizio alle ore 21 con tanti ospiti, un cartellone di alto profilo che intreccia anche lo spettacolo dal vivo, la valorizzazione del territorio, confermando l'ambizione anche della città di consolidarsi come polo d'eccellenza per i grandi eventi. Allora, debutto diciamo fissato per giovedì prossimo 27 agosto, ci sarà Caterina Murino, attrice protagonista di un'intensa Medea, mentre sabato 29 protagonista Giancarlo Giannini con lo spettacolo Le parole note, un viaggio nella grande letteratura. E poi per la musica ci sarà anche Rafael Gualazzi Trio con il pianista marchigiano affiancato da altri amici musicisti giovedì 3 settembre, e poi vi cito anche la presenza della bravissima Karima giovedì 10 settembre. Per maggiori informazioni sui biglietti potete andare sul sito ufficiale o la pagina Facebook di Fondazione Quartocultura.it, questo è il sito dove trovate tutte le informazioni e anche la possibilità di prenotare il vostro posto in prima fila, si dice così di solito quando ci sono questi eventi molto belli a cui non potete assolutamente mancare, amici della Sardegna. Ritorniamo agli anni 80, lo facciamo con le Bengals.

0: questa canzone dei The Calling, Wherever You Will Go. Allora, vi anticipo già che nella prossima ora parleremo di anticipazioni delle classifiche dell'estate con la chart aggiornata della nostra, vostra radio preferita e quella che state ascoltando, è esatto, in Blue 2000. Rimanete con noi anche perché c'è il nuovo di Edoardo Bennato.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Questa guerra deve finire, così il segretario per i rapporti con gli Stati del Vaticano, Monsignor Gallagher, incontrando i giornalisti insieme con il ministro degli esteri russo Lavrov, al termine di un colloquio svoltosi oggi a Mosca. È necessario mettere fine alle ostilità fra Russia e Ucraina e avviare negoziati perché il conflitto non può essere risolto con mezzi militari, ha aggiunto Monsignor Gallagher, sottolineando che la Santa Sede continuerà ad offrire sostegno diplomatico per cercare una pace negoziata. Intanto sul terreno però proseguono i raid incrociati fra Russia e Ucraina.
2: Si sono contate almeno 873 incursioni aeree russe contro 46 obiettivi nella zona di Zaporizhia, con un bilancio provvisorio che parla di 2 persone uccise e una ferita. Sempre la notte scorsa un analogo attacco ucraino con droni a una raffineria nella regione russa di Krasnodar, a nord-est del Mar Nero, ha causato la morte di almeno 2 persone. Dal vertice dei volenterosi, trainati soprattutto dal neo premier britannico Andy Burnham, Zelensky ha incassato ieri il via libera ai progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow, mentre l'Unione Europea stanzierà oltre 6 miliardi di euro per forniture di missili e radar. La premier italiana Meloni ha invece confermato il sostegno umanitario a Kiev con l'invio di nuovi generatori elettrici, ma l'Italia non manderà armi né parteciperà alle esercitazioni della forza multinazionale nazionale per l'Ucraina annunciata dal presidente francese Macron per ottobre-novembre. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Il Consiglio dei Ministri, chiamato ad adottare le misure contro il caro carburante, secondo quanto si apprende, in programma domani alle 18. Come spiegato da fonti di Palazzo Chigi, l'intervento dovrebbe prevedere una proroga per alcuni giorni delle misure già in vigore, così da consentire al governo di lavorare a un intervento più mirato. Sarebbe stato picchiato e finito a coltellate il bracciante pakistano di 32 anni trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nel ghetto di Borgo Mezzanone il 22 agosto, 18 giorni dopo la scomparsa. E questo è il primo esito dell'autopsia. Tra le piste seguite, quella del caporalato. Il maltempo al centro nord, 2 vittime a causa del maltempo, una nel Savonese, un bagnino è morto in mare con l'uomo che stava soccorrendo. Nel Biellese un ciclista è stato travolto dalla piena del torrente Cervo al guado di Castelletto Cervo e una tromba d'aria nel Varesotto, 190 gli interventi dei vigili del fuoco a Grosseto, alberi abbattuti e allagamenti. È tutto, grazie per l'ascolto.

Sono queste le anticipazioni delle classifiche dell'estate. Nel prossimo weekend una classifica legata al passato, quella dell'estate 1981, di cui vi abbiamo dato già le anticipazioni nella giornata di ieri, e in questo pomeriggio invece anticipazioni con le posizioni dalla 20 alla 11 della nuova chart di Blue 2000, i nostri più programmati negli ultimi 7 giorni, che al numero 20 vedono Sam Fender e Olivia Dean scendere con la loro Rain Me In. Numero 19 stabile Bruno Mars con Oh My Soul. Questa settimana rimane in discesa Material Lover, la canzone di Senna Spyro, alla 18. Alla 17 scendono anche Giovanotti Alfa con Buon Vento, e alla numero 16 troviamo la prima delle due nuove entrate che oggi ascoltiamo, perché la seconda new entry la ascolteremo nel prossimo fine settimana. In questo caso new entry per Ariana Grande. L'account TikTok che si chiama Team Trump ha utilizzato un brano che è We Can Be Friends di Ariana in una clip politica. È stata immediata la replica della pop star nei commenti, scrivendo: la tua verità è falsa. A giugno un episodio simile, legato alle politiche sull'immigrazione. Devo dire che Ariana si riunisce alla folta schiera di artisti che hanno detto no a Donald Trump e all'uso soprattutto delle proprie canzoni nel corso degli anni, per impedire l'associazione tra i loro brani e messaggi politici dell'ex presidente. Si sono mossi legalmente e anche pubblicamente decine di artisti internazionali. Tra questi figurano anche Rihanna, Celine Dion, Elton John, Neil Young, Rolling Stones, gli ABBA, Michael Stipe dei REM, a cui si aggiungono anche le azioni intraprese dagli eredi di Prince e Sinead O'Connor. Insomma, non manca proprio nessuno. La canzone Petal, prima delle new entry, Ariana Grande, è alla numero 16.

Metal di Ariana Grande è una delle due new entry di questa settimana nella chart in Blue 2000 che vi stiamo anticipando. Non ascolteremo ovviamente nessuna delle posizioni dalla 20 alla 11, ma nel prossimo weekend ascolteremo la più alta nuova entrata, che è alla numero 9 e che non vi svelo ovviamente oggi. Dovete ascoltare la classifica. Alla numero 15 abbiamo Harry Styles con Dance No More. Stabili anche gli Strokes con Lonely in the Future. Alla numero 14, alla 13 è in discesa Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso. Safe con Brash, Parlare d'amore, la canzone che troviamo alla 12 stabile, e in discesa invece Olivia Dean con Baby Steps alla numero 11. E ci fermiamo qui perché poi dalla 10 alla 1 la scaleremo nel weekend, ma oggi facciamo una cosa diversa dal solito. Anticipiamo già uno dei brani della top 10 che troviamo, non vi dico la posizione, ma comunque nelle alte sfere, una canzone che era già nelle prime tre posizioni la scorsa settimana, di un artista che qualche tempo fa, in tempi non sospetti, è stato eletto uno dei 4 migliori artisti nati nel 21 secolo. Decisione presa da Billboard il 28 febbraio 2025. Questo artista è ritornato sulle scene musicali prima ancora di questo singolo che ascolteremo, con Sorry I'm Here for Someone Else, tratto dal secondo LP American Heart. Parliamo ovviamente del talentuoso Benson Boone, che ritroviamo nella chart di Blue 2000 nella top 10, di cui vi diamo già anticipazione oggi con questa sua nuova canzone, una bellissima ballata romantica dal titolo The Time of My Life. Lui è Benson Boone nella chart di In Blue 2000 questa settimana.

vero capolavoro degli anni 70, questa dei Talking Heads, Psycho Killer. Allora, tutti sulla bilancia, dai, dopo i bagordi magari estivi, sì, uno prima fa la prova costume, si rimette in sesto per l'estate, poi magari d'estate mangia un po' più del solito e si lamenta dei chili presi. Ecco, non citiamo persone, vabbè, facciamo finta di niente. Quindi tutti sulla bilancia, soprattutto gli animali, è un po' come accade per gli esseri umani, vengono monitorati, seguiti, e il giorno delle misure è arrivato anche allo zoo di Londra. Ci sono queste immagini che girano in rete, che sono veramente spassose, soprattutto quelle con i pinguini che vengono posizionati sulla bilancia e insomma ne viene rilevato il peso. I dati servono a controllarne appunto salute e sviluppo, vengono condivisi con zoo e programmi di conservazione di tutto il mondo. Allora, le bilance sono arrivate allo zoo di Londra per il controllo annuale che si fa per gli animali, dai piccoli insetti anche alle scimmie, passando per i capibara, che è questo roditore originario del Sud America, pinguini, abbiamo detto, e anche tartarughe veramente gigantesche delle Galapagos. Sono gli ospiti che vengono pesati e misurati in queste ore per verificare condizioni di salute, seguirne la crescita e in alcuni casi individuare eventuali gravidanze. Si ottengono così misurazioni molto precise, ma non è sempre semplice. I custodi ricorrono a diversi stratagemmi, soprattutto con le scimmie, non è facile convincerle diciamo a posarsi sul piatto di una bilancia, e le bilance vengono adattate ovviamente alla caratteristica del singolo animale o della singola specie, e spesso entra in gioco il cibo. Usano la frutta per attirare appunto le scimmie o bocconi appetitosi per gli animali carnivori. L'obiettivo è completare le operazioni rapidamente e senza stress, ovviamente, per gli stessi animali. Peso e misure non rimangono soltanto negli archivi dello zoo di Londra. Dicevamo che queste informazioni sono preziose, vengono inserite in una sorta di database internazionale, condivise con altre strutture e organizzazioni che poi contribuiscono anche alla gestione proprio dei programmi di riproduzione oppure conservazione delle specie minacciate. Quindi questo è un buon dato, un buon utilizzo di questi dati, di questi pesi, di queste misure per questi simpaticissimi animali che viaggiano in questo momento, si trovano lì allo zoo di Londra. Se amate gli animali è la notizia che fa per voi davvero, e se amate la musica arrivano anche i Rolling Stones.

The Rolling Stones, un nuovo singolo per loro, davvero inarrestabili, sempre pieni di energia, con Jealous Lover qui su Imlu 2000. Arriva invece un giovanissimo protagonista che è stato anche a Sanremo Giovani, parliamo di Principe, la sua canzone si intitola Quella Nuova Scintille.

Qualcosa per te, il nuovo singolo di Luciano Ligabue, il nostro disco in blu 2000 della settimana. Grazie davvero anche per tutte le segnalazioni di eventi in giro per il nostro bel paese. E nelle parole dell'estate parliamo anche di Reggello. Siamo nella zona della Toscana, in provincia di Firenze, dove ci saranno 3 giorni per vivere la foresta di Vallombrosa. Escursioni, musica, laboratorio, incontri dedicati all'ambiente. Da venerdì prossimo a domenica 30 agosto torna Foresta Maestra, questo festival dedicato alla sostenibilità, alla biodiversità, che quest'anno raggiunge la sua 4ª edizione. Un ultimo appuntamento inoltre previsto, una sorta di costola finale per il 6 settembre, e diciamo che la manifestazione punta a valorizzare la foresta monumentale come luogo non soltanto da visitare, quindi non solo la natura, ma anche il rapporto tra uomo e natura. Programma che mette insieme divulgazione scientifica, attività all'aria aperta, esperienze per famiglia, cultura e spettacolo. C'è veramente un po' di tutto per il divertimento in mezzo alla natura e al verde. 15:38, noi ascoltiamo la musica di Noah Kahan, questa è Orbiter.

Davvero bellissimo questa Orbiter di Noah Kahan, che è stato paragonato a grandi artisti dalla penna vincente come Bob Dylan e anche Johnny Mitchell. Loro meglio, Noah è stato detto dalla critica, soprattutto quella americana, dipinge scene della sua esistenza che risuonano universalmente, e la canzone che abbiamo ascoltato è l'ultimo singolo in arrivo. Adesso il boss, Bruce Springsteen.

lei giovanissima, una nuova leggenda, diciamo così, della musica internazionale, Stella Lefty, almeno lo diventerà, lo spero. La sua canzone si intitola Boston, qui su Blu 2000. Queste sono le parole dell'estate. Vi ricordo che dopo il nostro appuntamento di due ore ritornerà la seconda parte affidata a Marco Parce, con i ricordi anche della precedente stagione, quindi anche tutte le interviste che hanno caratterizzato le parole di Blu 2000 nella stagione autunno-inverno. Noi continuiamo con la musica, a questo punto ci vogliamo un po' scatenare e lo facciamo, ci affidiamo a Gloria Estefan con la sua Dr. Beat, veramente trascinante, che ci riporta a questo punto all'anno 1984.

decisamente latino e insieme a Conga una delle canzoni più famose di Gloria Estefan che abbiamo recuperato negli anni 80 con la sua Dr. Beat. Ormai siamo agli sgoccioli della prima parte delle parole dell'estate, tra poco l'informazione. Io devo ringraziare lui che ci ha seguito in regia, ovvero Sabino D'Alessandro, naturalmente anche tutti voi. L'invito è quello di rimanere su in Blu 2000 anche per la vostra estate in musica e soprattutto domani nel nostro appuntamento del pomeriggio a partire dalle 14. Questa è di Umberto Tozzi in chiusura, gli altri siamo noi, buon pomeriggio.

0: Le parole dell'estate.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno

0: dell'estate musicale su In Blu 2000.
1: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più vai su cinematografo.it.
2: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
0: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
3: In Blu 2000, news.
4: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il Cremlino respinge la proposta di Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi. È necessario mettere fine alle ostilità fra Russia e Ucraina e avviare negoziati perché il conflitto non può essere risolto con mezzi militari, ha detto Monsignor Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati del Vaticano, incontrando i giornalisti insieme con il ministro degli esteri russo Lavrov al termine di un colloquio svoltosi oggi a Mosca. Monsignor Gallagher sottolinea che la Santa Sede continuerà ad offrire sostegno diplomatico per cercare una pace negoziata. E si va verso una nuova proroga dello sconto delle accise sui carburanti. Il provvedimento dovrebbe essere approvato domani dal Consiglio dei Ministri in coincidenza con la scadenza dell'ultima mini proroga. Subito dopo il governo lavorerà per predisporre una misura più mirata a sostenere le fasce sociali più deboli contro il caro energia. Proseguono le indagini per fare luce sul furto delle opere di Antonello da Messina la sera di Ferragosto, indagato per falsa testimonianza uno dei quattro custodi in servizio nelle ore del colpo.
5: Restano in ferie forzate i quattro custodi del Museo di Messina in servizio il giorno di Ferragosto, ma uno di loro è indagato per false dichiarazioni al PM. Fonte della notizia è il quotidiano La Repubblica. Fin da subito gli inquirenti si erano chiesti come fosse stato possibile che i quattro dipendenti, due donne e due uomini, non avessero agito dopo l'attivazione dell'allarme. Le loro versioni sono state discordanti fin da subito. Qualcuno non aveva sentito alcun avvertimento, altri aveva pensato ad un falso contatto e l'aveva addirittura staccato per non risentirlo. La persona indagata sarebbe caduta troppe volte in contraddizione. Di certo chi ha portato a termine il furto clamoroso si è mosso con destrezza, era pienamente a conoscenza della planimetria del museo, che si è anche scoperto era disponibile online. Nessuno dei quattro custodi, tra l'altro, ha effettuato controlli dopo quell'allarme. Se tutto ciò sia imputabile ad un'ingenua incompetenza o ad una messa in scena orchestrata d'arte, per un furto che ha davvero dell'incredibile saranno le indagini a stabilirlo. Lucia Ascione, linea allo studio.
4: Una notizia di poco fa: una bambina di 4 anni è morta nel primo pomeriggio a Lecce, nei Marsi, in provincia dell'Aquila, dopo essere stata investita da una moto. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento. I sanitari hanno tentato di rianimare la bambina per oltre un'ora, ma ogni tentativo è stato inutile. Sul luogo i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento e chiarire le circostanze della tragedia. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Eccoci pronti anche oggi, buon pomeriggio, bentrovati. Pronti sì, ma immaginandoci a Venezia, 25 agosto del 1609. Campanile di San Marco è la location, vestito delle grandi occasioni, perché è lì che Galileo Galilei aveva invitato i notabili della Repubblica per guardare attraverso un aggeggio curioso sicuramente, eppure misterioso, no? Da fuori sembrava un tubo, eppure con quel tubo fatto di legno di ottone il mondo non sarebbe stato più lo stesso. Il cannone spia, lo chiamavano i veneziani, che in realtà poi

non era nemmeno un'invenzione nostra, nel senso che alcuni modelli rudimentali erano già arrivati dalle Fiandre, però il merito di Galileo è stato quello di migliorare, ottimizzare, diciamo portare al massimo la tecnologia dell'epoca e aprire proprio una finestra segreta sul cielo ma anche sulla terra. E appunto quella sera di oggi, più di 400 anni fa, gli invitati che erano sul campanile erano rimasti senza fiato, sbalorditi, perché con il telescopio potevano leggere a distanza le scritte delle navi all'imboccatura del porto di Venezia. Potevano guardare dettagli che a occhio nudo restavano invisibili. Era una rivoluzione pratica e politica insieme, prima ancora che scientifica, perché per una potenza marinara come Venezia, la Serenissima, no? La possibilità di vedere più lontano degli altri significava anche un vantaggio strategico importante. E Galileo, che non era soltanto uno scienziato ma anche un comunicatore, aveva presentato questo telescopio al Doge come uno strumento militare, capace di avvistare navi nemiche, chiaramente a grande distanza, in cambio di un aumento di stipendio e del rinnovo perpetuo della sua cattedra a Padova. Diciamo una delle prime operazioni di marketing, ecco, no? Ma non era soltanto una questione di guardarsi i fatti propri, perché Galileo sapeva bene di avere in mano uno strumento completamente nuovo, che non era soltanto un'arma di prestigio, perché quello stesso telescopio avrebbe fatto vedere per esempio le montagne sulla Luna, i satelliti di Giove, miriadi di stelle che semplicemente prima erano invisibili e per questo sconosciute. Quindi oggi, 25 agosto del 1609, a Venezia, Galileo Galilei non mostrava soltanto un oggetto curioso, ma stava dando il via proprio a una nuova era, dove l'uomo avrebbe imparato a guardare il cosmo con occhi diversi. Poi, noi siamo la radio, per carità, quindi più degli occhi contano le orecchie, forse. Per recuperare e riascoltare le interviste e i temi più interessanti della stagione passata, aspettando che riparta quella nuova, insomma. Le parole dell'estate, anche oggi con Francesco Filippi in regia. La prossima ora la passiamo insieme. Pronti a partire?

0: giovanotta di 20 anni, Sienna Spyro, da Londra, diventata famosa per la sua voce potente in questa avventura che è partita, prova a dire, da TikTok, esatto, che negli ultimi anni è la piattaforma, social, tutto quello che vuoi, ma ancora di più un banco di prova per tanti nuovi artisti. Le parole dell'estate. Parlare di musica per noi significa anche andare a cercare delle cose un po' fuori dal circuito mainstream. E il progetto L'Antidote appartiene proprio a questa categoria. L'Antidote è un disco, un progetto proprio, una serie di concerti per tre musicisti molto diversi. Tre mondi anche proprio geograficamente lontani tra loro, che sono il percussionista persiano Bijan Shemerani, il pianista di origine libanese Rami Khalife ed il violoncellista albanese, ma italiano da anni ormai, Redi Hasa, che ci ha raccontato di questa avventura a metà tra il Mediterraneo e la musica classica, l'unione di mondi diversi dove la musica è l'unico linguaggio comune. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Certo, è un progetto che racconta molto bene tutte le nostre influenze, le nostre esperienze che abbiamo fatto fin d'ora nella musica, nel nostro mondo. Ognuno ha il suo linguaggio, diciamo, la scommessa era abbastanza forte, poteva anche non andare, ecco. Però insomma è andato molto bene, però veramente... cioè io con questo progetto ho avuto questa conferma che da sempre lo dico, che la musica ha una forza pazzesca, è un linguaggio universale, e unisce.
3: Senza
2: unisce e ovviamente la bellezza della musica è proprio lo scambio, scambiare, conoscere l'altro e accettare tutta la gamma, tutta la forza della sua anima in musica.
0: Sì, tra l'altro non è un repertorio condiviso, cioè nel senso sono composizioni originali, insomma una cosa che è venuta fuori un po' così all'impronta, come se fosse un'unica grande improvvisazione, correggimi se sbaglio.
2: No, hai totalmente ragione, cioè è un progetto che è nato sulla chiave dell'improvvisazione, è totalmente improvvisato. Noi ci siamo chiusi prima del Covid, diciamo, è stata, volevo dire due cose, perché questa idea di unirsi tutti e tre è stata l'idea di Titi Santini, in cui mi parlava sempre di questo progetto, perché in noi tre vedeva già il suono, cioè ed ecco qui che insomma ci siamo incontrati, non ci conoscevamo, e ci ha buttati per 4 giorni in studio dentro, senza conoscere, però con la musica, con l'improvvisazione abbiamo iniziato a raccontarci uno con l'altro.
0: Certo.
2: Ci siamo veramente da dove veniamo, infatti nel disco si sentono molto i profumi del Libano, i percussioni di Bijan, o un po' anche dalla mia terra, ma non soltanto dal punto di vista tradizionale, ma anche da 360 gradi della musica, da quella classica, l'impronta jazz, certo, l'elettronica, insomma ci sono tanti sfumature, tante finestre che si aprono in questo disco. All'inizio i brani erano tipo 35 minuti un brano, cioè nel senso si andava oltranza totalmente, e poi da lì poi dopo il Covid ci siamo trovati qui in Salento, dove io abito.
0: La tua seconda casa.
2: Studio, sì, la mia seconda casa. E ci siamo trovati in questo studio bellissimo, immersa nelle campagne di Guagnano, che si chiama Sud Studio.
0: Okay.
2: Con Valerio Daniele e Alberto Fabris insieme, poi abbiamo iniziato insomma a concludere quel viaggio che avevamo iniziato a farlo prima del Covid.
0: Avevate appuntato in brutta copia e poi è diventato tutto bello, ma aiutami a capire, perché il violoncello è uno strumento che appartiene, diciamo, principalmente alla musica classica, almeno nell'immaginario di noi che siamo persone normali, no? Penso al preludio, cos'era, la suite in sol maggiore di Bach, che è la cosa più pop,
2: certo,
0: no? Più scontata, insomma. Però il tuo violoncello racconta un percorso diverso, cioè protagonista sia in questo progetto Antidoto dove siete tre, ma anche un tuo percorso da solo, no? Mi ricordo The Stolen Cello, cioè la storia del tuo viaggio, no?
2: Sì.
0: Poi.
2: Sì, Stolen Cello è stato il mio primo disco. E il secondo, che è uscito 2 anni fa, se non sbaglio, si chiama My Nirvana, che gli ho dedicato. Gli ho dedicato dei nuovi arrangiamenti del gruppo famoso di Seattle, diciamo,
0: okay.
2: Di Nirvana, che
0: certo.
2: Avevo un legame dalla mia gioventù in Albania. E niente, sì, io praticamente col violoncello ho avuto sempre un rapporto molto amore e odio, insomma, ecco.
0: Come hai cominciato a suonare il violoncello? Perché
2: come
0: il violoncello? Perché proprio il violoncello? Come hai iniziato?
2: Ma il violoncello perché mia madre è stata insegnante di violoncello in Albania per 45 anni. Mio padre stava al teatro di Tirana, ballerino, e ha studiato al suo teatro in Russia. E mio fratello pianista, non potevo scappare.
0: Certo.
2: Io ho cercato a giocare pallone, a andare per vie attraverso, ma niente, mi hanno risucchiato dentro.
0: E richiamo troppo
2: dentro
0: forte.
2: Alla casa dei suoni, diciamo, perché da piccolo avevo dei suoni nella casa, e gli allievi di mia madre che studiavano, mio fratello dall'altra parte, era un'orchestra, insomma,
0: certo.
2: Ogni giorno a casa, cioè, stavo invaso. E da lì mia madre ha detto, aveva questo sogno, insomma, mio fratello suonasse il piano e io il violoncello, così un giorno potevamo fare dei concerti insieme, cosa che si è realizzato perché suoniamo spesso insieme, insomma.
0: E
2: è partito da qui. Poi ovviamente, come hai detto, è un strumento ovviamente principalmente indirizzato nella musica da camera, musica classica, quella barocca, però da piccolo avevo questo desiderio, non lo so, io sempre dico che sono stato un traditore con lo strumento, l'ho tradito sempre, perché lo giravo come un basso e mi piaceva suonare un po' di blues, i maestri mi urlavano, dicevano guarda che non si suona così il violoncello, si suona con l'arco, invece io facevo dei riff di James Brown o addirittura anche a heavy metal o death metal, insomma, andavo, variavo dappertutto. È stato un gioco, è stato un gioco che poi da lì, insomma, piano piano
0: sei diventato un mestiere,
2: a trovare la mia voce sullo strumento.
0: Una voce da ascoltare il 5 novembre a Parigi, studio dell'Ermitage, 6 novembre a Milano, dicevamo, per Jazz Me, poi 8 novembre al Folk Club di Torino e poi ancora Venezia, Bologna, Roma, Londra, ma vi rimando al web per tutte le info. Possiamo dire che l'Antidote in chiusura è un po' letteralmente, no? La musica come idea di antidoto alla bruttezza, insomma, che ci ritroviamo a vivere.
2: Sì, sicuramente sì. Cioè, la medicina, avevamo bisogno noi per prima di questo antidote. Proprio mentre lo suonavo avevamo bisogno di staccarsi dalla realtà e di raccontare un mondo bello con tutte le sfumature, con tutte le cose diverse, poi, no? Che ognuno portava. Perché, come si dice sempre, il diverso ha tante cose dal punto di vista qualitativa che possiamo imparare, possiamo
0: assolutamente, sì.
2: apprendere.
0: Vi rimando online per il calendario delle prossime date anche in Italia: 14 settembre a Venezia, 22 ottobre a Milano, ancora per Jazz Me, 28 ottobre a Firenze, per una serata terapeutica quasi, insomma, l'Antidote, una medicina universale, sul web l'antidote.eu. Le parole dell'estate.

0: fantasia.
1: C'è Biagio Antonacci che canta per Giuli, l'ultima canzone nel pomeriggio di In Blu 2000. Spigolature di tecnologia, argomento che ci piace in tutte le salse, no? C'è questa cittadina del sud dell'India, si chiama Karur, e c'è questa giovane laureata in ingegneria che passa le sue giornate con una telecamera allacciata sulla testa a piegare asciugamani, a pulire, a riordinare. Si sta parlando di lei perché è diventato un caso in qualche modo, no? La punta dell'iceberg. Lei e persone come lei registrano tipo 90 video al giorno dentro una stanza tirata a lucido per sembrare un vero appartamento. In realtà è lo studio di un'azienda specializzata nel raccogliere ed etichettare i dati per l'intelligenza artificiale. E il motivo per cui succede tutto questo è quasi paradossale. Negli ultimi anni i modelli di intelligenza artificiale hanno imparato, per esempio, a scrivere testi complessi, analizzare codici, diciamo gestire dati a velocità impensabili. Ma se chiedi a un algoritmo, che ne so, di piegare una maglietta, no? Se chiedi a un'auto a guida autonoma di muoversi nel mondo reale, ecco che la situazione cambia parecchio. Cioè, cose per noi banali, svuotare la lavastoviglie, insomma, no? Spazzare per terra, per una macchina sono una trappola logistica. Quindi, per insegnarlo alle macchine, gli sviluppatori hanno bisogno di registrazioni in prima persona, quelli che vengono chiamati dati egocentrici. In pratica, qualcuno si riprende mentre compie queste operazioni quotidiane e poi c'è qualcun altro che tagga ogni singolo movimento video per far capire alla macchina cosa sta succedendo esattamente, passo passo, proprio un tutorial. E in India, dove metà della popolazione ha meno di 30 anni e la mancanza di lavoro è un problema cronico, questo settore, questo tipo di contenuti, questo tipo di video sta crescendo a ritmi vertiginosi. E appunto una delle principali realtà indiane oggi dà lavoro tipo a più di 2600 persone, molte assunte nell'ultimo mese. Gli stipendi per i dipendenti fissi, diciamo, viaggiano intorno ai 200 euro al mese, che sono cifre, diciamo, dignitose, ecco, per l'economia di quella zona lì. E poi c'è una rete di freelance che vengono pagati tipo 2 euro l'ora per filmarsi a casa mentre tagliano la verdura, mentre mettono etichette, mentre, che ne so, dispongono bicchieri e bottiglie in sequenze geometriche, usando telecamere con sensori di profondità in modo da insegnare alle macchine proprio come misurare lo spazio. I clienti principali per questo tipo di contenuti sono le grandi aziende della Silicon Valley, e per l'India è un business da miliardi di dollari, anche se a livello politico c'è una certa preoccupazione che comincia a farsi sentire. Dal Ministero della Tecnologia indiano sottolineano per esempio il rischio di creare un'intera forza lavoro concentrata su mansioni ripetitive e che sono ad alto rischio automazione. Cioè, il pericolo, nemmeno troppo lontano, è che questi impieghi, questi lavori qui, per insegnare all'intelligenza artificiale a fare qualcosa, facciano la stessa fine dei call center, spazzati via proprio dalla tecnologia che stavano aiutando a costruire. Quindi, progresso siamo d'accordo, ma è questo il tipo di progresso che vogliamo? Perché è il tipo di domanda che bisognerebbe farsi prima di arrivare a rimpiangere di non averci pensato per tempo. Ma è il tipo di argomento su cui torneremo ancora, e se ne parlerà anche sotto all'ombrellone, anche in vacanza, signora mia. Le parole dell'estate.

Il groove funziona e fa muovere la testa. Tra l'altro lei ci aveva raccontato la sua storia affascinante. Bert, questo è il nome che ha scelto, scritto con due H. Una ragazza toscana di Firenze che si è ritrovata bloccata a New York durante il lockdown per la pandemia e, vista la situazione, ha deciso di investire tutto nella musica. Tra l'altro, per il mese di agosto Spotify l'ha scelta come ambassador di Equal Italy, è music director del mese per Harper's Bazaar, un tassello dopo l'altro in un'estate a suonare dal vivo in Italia praticamente. Era Più in alto di Bert nel pomeriggio di In Blue 2000.

classici di ieri, da quel disco incredibile che aveva alzato l'asticella proprio della musica quando era uscito nel 1982, i Duran Duran di Save a Prayer, che ci accompagnano all'uscita, visto che per oggi abbiamo finito. Ma vediamo di recuperarla a stretto giro, l'intervista con Bert che vi dicevo prima, visto che in quest'ora comoda che passiamo insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì riascoltiamo proprio le cose più interessanti, ospiti e temi della stagione passata. Ma domani ormai puntualissimi, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il conflitto russo-ucraina non può essere risolto con mezzi militari, lo ha detto Monsignor Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati della Santa Sede, dopo l'incontro oggi a Mosca con il ministro degli esteri russo Lavrov.
1: La guerra deve finire e il Vaticano è pronto a mettere a disposizione i propri servizi in ogni modo possibile per garantire una soluzione pacifica della guerra in Ucraina. È la posizione espressa da Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali della Santa Sede, incontrando i giornalisti insieme al ministro degli esteri russo Sergei Lavrov al termine dell'incontro a Mosca. È necessario mettere fine alle ostilità tra Russia e Ucraina, sono sue parole, perché il conflitto non può essere risolto con mezzi militari, sottolineando l'appello di Papa Leone XIV per l'avvio di negoziati con il sostegno della comunità internazionale. Il diplomatico vaticano, che si fermerà fino al 28, ha poi invitato le parti a mostrare apertura e buona volontà e a rispettare il diritto internazionale ed umanitario, riferendosi in particolare ai civili, ai feriti e ai prigionieri di guerra. Rita Salerno, linea allo studio.
0: Trump annuncia che tutte le mine nello stretto di Hormuz sono state rimosse o fatte brillare. Qualsiasi nave o imbarcazione che dovesse posizionare nuove mine verrà immediatamente distrutta, ha scritto Trump sul suo social Truth, sottolineando che è in vigore una politica di tolleranza zero riguardo al posizionamento di mine. Il presidente americano ha annunciato la stretta economica all'Iran con l'introduzione di nuove sanzioni. Si va verso la proroga dello sconto delle accise sui carburanti. Il provvedimento dovrebbe essere approvato domani dal Consiglio dei Ministri in coincidenza con la scadenza dell'ultima mini proroga. Subito dopo il governo lavorerà per predisporre una misura più mirata a sostenere le fasce sociali più deboli contro il caro energia. Sarebbe stato picchiato e finito a coltellate il bracciante pakistano di 32 anni trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nel ghetto di Borgo Mezzanone il 22 agosto, 18 giorni dopo la scomparsa. E questo è il primo esito dell'autopsia. Tra le piste seguite dagli inquirenti, quella del caporalato. Maltempo al centro-nord, tra le vittime ad Andorra nel Savonese un bagnino è morto in mare con l'uomo che stava soccorrendo. Nel Biellese un ciclista è stato travolto dalla piena del torrente Cervo. Trombe d'aria nel Varesotto, cancellati voli a Malpensa, 190 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia. Nel Grossetano alberi abbattuti e allagamenti. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: L'estate.

0: L'estate. Radio Icaro. Viva l'Italia.
1: Radio Icaro.
0: Solo musica italiana.
2: Le ragazze ci sorridono.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
3: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
4: Viva l'Italia! Solo musica italiana.

so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
2: Viva l'Italia!

0: Dio Icaro.
1: Solo musica italiana.
2: Le ragazze ci sorridono.
3: Continuo a comprare vasi per la nostra casa. Sono d'abbellimento, ma non ho mai fiori da metterci dentro. Non ne ho. Ed ogni angolo di questo posto conserva il suo spazio per qualcosa. Ma poi torno con niente da sporci sopra.

0: L'anno scorso, oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua.

0: Sono le 19 e 4 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Buonasera e bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. La Polizia di Stato indaga sull'agguato avvenuto a Torre Pedrera alcune sere fa ai danni di due minorenni da parte di altri giovani. Le telecamere di videosorveglianza potrebbero fornire spunti decisivi. Il servizio di Lamberto Abbati.
2: Sono tre i giovani che hanno materialmente aggredito due turisti milanesi di 16 anni in vacanza a Rimini dopo una serata trascorsa in un locale di Bellareggia Marina. I poliziotti delle volanti della questura di Rimini sono al lavoro per ricostruire cosa sia accaduto realmente nella notte tra il 21 e il 22 agosto, quando tra i due minorenni e un gruppetto di ragazzi sarebbe nata una scaramuccia all'interno del locale per una ragazza contesa. E proprio le telecamere di videosorveglianza, sia interne che esterne, potrebbero aiutare gli agenti a individuare i responsabili dell'aggressione. Aggressione che non è avvenuta nel locale, ma a qualche centinaia di metri dall'hotel di Torre Pedrera in cui i due sedicenni alloggiano con le rispettive famiglie. Infatti, una volta usciti dal locale, i minori sono corsi via sfuggendo al gruppetto, salvo poi incontrare tre di loro mentre rientravano in albergo. È in quel frangente che sono stati circondati e aggrediti, mentre uno è stato colpito con un coltellino all'addome, per fortuna in maniera superficiale, con conseguente prognosi di 7 giorni, l'amico è stato preso a pugni e calci, riportando la frattura del setto nasale. I due turisti hanno fornito ai poliziotti delle volanti una descrizione degli aggressori. Si tratterebbe di ragazzi giovani, difficile stabilire se maggiorenni o minorenni, e italiani. L'arma utilizzata invece sarebbe un coltellino a

0: riscatto.
1: Il TAR dell'Emilia Romagna ha respinto i ricorsi presentati da 3 proprietari contro le ordinanze di inabilità e sgombero emanate dal comune di Rimini per 3 locali al piano seminterrato in centro storico. I ricorrenti chiedevano l'annullamento del provvedimento, ritenendo che la sanatoria edilizia ottenuta in passato equivalesse al certificato di abitabilità. I giudici amministrativi hanno chiarito che il condono regolarizza solo l'opera edilizia e non deroga alle norme igienico-sanitarie. Gli ambienti presentavano infatti altezze ridotte e finestre insufficienti per luce e aria. Confermata la validità dei sopralluoghi dell'ASL Romagna, i proprietari sono stati condannati anche al pagamento delle spese legali. Il servizio di asilo nido a Rimini arriva a dare risposta quasi ad una famiglia su 2. Si tratta di dati in controtendenza rispetto al resto d'Italia. Il servizio di Simona Mulazzani.
2: In Italia la copertura media dei posti negli asili nido è del 35,5% e molte strutture finanziate dal PNRR non riescono ad aprire per mancanza di personale educativo. Rispetto a questi dati Istat riportati nei giorni scorsi dal Sole 24 Ore, Rimini va in controtendenza e ha recuperato in buona parte il gap del passato. La copertura complessiva per i servizi 0-3 anni è salita dal 27,6% del 2018 al 42,1 del 2026 e con i 2 nuovi nidi finanziati dal PNRR che apriranno a settembre raggiungerà il 45%, obiettivo fissato dall'Unione Europea per il 2030. In particolare, negli ultimi 3 anni sono raddoppiati i posti dedicati ai lattanti, la fascia che accoglie i bambini dai pochi mesi al primo anno di vita. Dai 23 posti disponibili nel 2024 si è arrivati ai 46 del prossimo anno educativo. Rimini ha deciso contestualmente di intervenire anche sui criteri di accesso. La condizione lavorativa dei genitori è diventata un elemento centrale. Grazie anche alla collaborazione con il Centro per l'Impiego è possibile riconoscere le diverse forme di lavoro, dai contratti stagionali ai turni fino alla ricerca di occupazione, per provare così a conciliare meglio vita e lavoro. Per quello che riguarda le scuole dell'infanzia, quindi dai 3 ai 6 anni, la copertura potenziale sfiora il 90% dei bambini nati tra il 2021 e il 2023.
1: Penultimo giorno in fiera a Rimini per il meeting per l'amicizia tra i popoli, che domani chiuderà la sua 47esima edizione con l'annuncio del titolo per il prossimo anno. Tra i 5 ministri ospiti degli incontri di oggi, Giuseppe Valditara, ministro dell'istruzione e del merito, è intervenuto nell'incontro Il coraggio di educare, ricostruire l'alleanza tra scuola e famiglia. Un ampio passaggio lo ha dedicato agli studenti stranieri con una proposta che è subito diventata oggetto di dibattito. Ascoltiamo un passaggio dell'intervento del ministro Valditara.
3: Dobbiamo innanzitutto partire da una conoscenza adeguata della nostra lingua, perché l'italiano, lo studio della lingua, è fondamentale, è il veicolo decisivo per affrontare qualsiasi percorso scolastico e per avere poi anche un successo futuro di inserimento nella società. E allora noi abbiamo innanzitutto previsto la formazione e l'assunzione di 1000 docenti specificamente per quei ragazzi neoarrivati, cioè quelli che non sanno neanche dire buongiorno e buonasera, che sono appena arrivati in Italia. Se tu non coinvolgi le famiglie, se tu non rendi protagoniste le famiglie, non le rendi consapevoli dell'importanza del percorso scolastico per il futuro dei propri figli, non ottieni un risultato importante. Io proporrò fra l'altro di rendere obbligatorio lo studio dell'italiano per quei genitori i cui figli non vanno bene a scuola, hanno problemi all'interno della comunità scolastica, perché non si può perdere a casa quello che si impara a scuola, perché il fatto che un genitore conosca la nostra lingua, si informi sulla carriera scolastica del proprio figlio, interagisca con i docenti, venga a scuola e si informi dell'andamento scolastico del proprio figlio, è fondamentale. Ci sono troppi genitori stranieri invece che non si fanno vedere a scuola, anche questo è importante.
1: È tutto, vi ricordo i nostri telegiornali su Icaro TV, canale 18, alle 19.15 e 20.15, il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Radio Icaro. L'informazione continua. Radio Icaro. Novità.

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Italo Rubicone. Fly, boss, walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the Big Bad.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Ci affidiamo a Gesù perché ci accompagni in questa liturgia e in modo particolare questa sera affidiamo al Signore la nostra sorella Adriana che è tornata alla casa del Padre. Affidiamo a Gesù anche Mario, Maria, Domenica e Angelo. Possa il Signore accompagnarci in questa liturgia e donarci la sua consolazione. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio che unisci in un solo volere le menti dei fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, perché tra le vicende del mondo là siano fissi i nostri cuori, dove è la vera gioia. Per Cristo nostro Signore.

dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi, riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro radunarci con Lui, vi preghiamo, fratelli, di non lasciarvi troppo presto confondere la mente e allarmare né la respirazione né da discorsi né da qualche lettera fatta passare come nostra, quasi che il giorno del Signore sia già presente. Nessuno vi inganni in alcun modo. Noi dobbiamo sempre rendere grazie a Dio per voi, fratelli, amati dal Signore, perché Dio vi ha scelti come primizia per la salvezza per mezzo dello Spirito Santificatore e della fede nella verità. A questo Egli vi ha chiamati mediante il nostro Vangelo, per entrare in possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli, state saldi e mantenete la tradizione che avete appreso sia dalla nostra parola, sia dalla nostra lettera. E lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio, Padre nostro, che ci ha amati e ci ha dato per sua grazia una consolazione eterna e una speranza, conforti i vostri cuori e li confermi in ogni opera e parola di bene, parola di Dio. Diciamo insieme: vieni, Signore, a giudicare la terra. Dite tra le genti: il Signore regna. È stabile il mondo, non potrà vacillare. Egli giudica i popoli con rettitudine. Gioiscono i cieli, esulta la terra. Risuoni il mare quanto racchiude. Si infesta la campagna e quanto contiene. Acclamino tutti gli alberi della foresta davanti al Signore che viene. Sì, Egli viene a giudicare la terra, giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i popoli.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù parlò dicendo: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima sulla menta, sull'aneto e sul cumino, e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge: la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste invece erano le cose da fare, senza tralasciare quelle. Guide cieche, che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma all'interno sono pieni di avidità e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere, perché anche l'esterno diventi pulito. Parola del Signore.
2: In questi giorni la liturgia, anche domani, ci farà ascoltare questo incontro fra Gesù, gli scribi, i farisei, i capi della religione del tempo. E diciamo così che il tema centrale di questi incontri sono il tipo di ipocrisia che Gesù sembra non riuscire a sopportare e che lo fa uscire con delle metafore, delle frasi molto forti, e domani sentiremo forse la più forte di tutte quando chiama i capi dei farisei e degli scribi sepolcri imbiancati. Ma anche oggi c'è questa sproporzione fra il moscerino e il cammello, come a dire che c'è tutta una forma di religiosità che sta attenta alle minuzie, ma sono minuzie esteriori, legali, di facciata, e poi dentro invece Gesù sentiva questa fatica forte, no? Sentiva questa ipocrisia. È chiaro che questo è un discorso generale, probabilmente anche nel popolo ebraico c'erano delle persone che avevano imparato a guardarsi dentro, che non erano ipocrite, che vivevano la giustizia, la fedeltà, ma Gesù si arrabbia soprattutto sul modello religioso. Era un modello che veramente metteva la facciata in prima linea, e quindi c'era tutta una serie di regole, di leggi che ti permettevano di dire sono un buon credente, ma in realtà poi dentro potevi fare qualsiasi cosa. Il Signore ci chiede di guardarci dentro, questo ce lo chiede anche oggi. Davvero la nostra fede, la religione può essere uno strumento per guardarci dentro? Se noi la viviamo con intensità, il rapporto con Gesù ci aiuta a purificare il cuore, a sentirci più in pace, ci dona gli strumenti per vivere nella mitezza, nella pazienza, per amare le persone che ci stanno attorno, per perdonarle. Però o questa religiosità ci tocca veramente dentro e in qualche modo la facciamo diventare, un po' mi viene da dire, la coscienza anche delle nostre scelte, oppure rimane qualche cosa che ci tocca poco. Rischiamo anche noi questa realtà di facciata, e soprattutto nella nostra vecchia Europa, che è cristiana da secoli e che ha tutto un sistema, no? Che ci rende cristiani fin da bambini, quando veniamo battezzati e non capiamo niente, e poi dopo, se questo battesimo non lo scegliamo nella vita, se non lo facciamo diventare qualche cosa di importante, può essere davvero anche per noi una religione esteriore, o addirittura, ancora peggio, può sparire completamente, che si può vivere da cristiani ma senza vivere da cristiani. E questa cosa Gesù la critica, ma questo non vuol dire che non amasse quelle persone, perché la sua critica era feroce sugli atteggiamenti, ma mai sulle persone. Perché pensate che ieri abbiamo celebrato San Bartolomeo, che in realtà era un fariseo, il suo nome prima del battesimo era Natanaele, questo si è messo all'ascolto di Gesù e quindi ha superato tutta la legalità della sua legge, si è fatto toccare il cuore ed è diventato uno degli apostoli più importanti. Il Signore ci vuol bene, ci ama anche quando viviamo nella fatica e nell'ipocrisia, e appena tendiamo la mano ci dà gli strumenti veramente per fare un'esperienza di fede profonda.

Ci alziamo in piedi, preghiamo assieme. Con la fiducia filiale che lo Spirito di Cristo suscita nei nostri cuori, innalziamo al Padre la nostra preghiera. Diciamo assieme: ascoltaci, o Signore. Perché la Chiesa sia sempre più comunità di fede, di preghiera e di carità fraterna, noi ti preghiamo. Perché non manchino uomini e donne pronti ad accogliere la chiamata di Dio, noi ti preghiamo. Perché Dio faccia cadere le armi dalla mano dei violenti, noi ti preghiamo. Perché lo Spirito del Signore porti salute agli infermi, speranza e pace al mondo intero, noi ti preghiamo. Per la nostra sorella Adriana, perché il Signore, accogliendola nella sua casa, le conceda la gioia di rendergli grazie in eterno, noi ti preghiamo. Per i defunti Mario, Maria, Domenica e Angelo, perché il Signore della pace li ammetta nella compagnia di coloro che hanno raccolto la ricompensa delle loro fatiche, noi ti preghiamo. Accogli, Dio misericordioso, le preghiere che la fede ci ispira. Ravviva in noi la speranza che il nostro corpo, ritornato in polvere, con la forza dello Spirito, risorgerà nell'ultimo giorno, per Cristo nostro Signore.

Fratelli e sorelle, pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Signore, che ti sei acquistato una moltitudine di figli con l'unico e perfetto sacrificio di Cristo, concedi a noi nella tua Chiesa il dono dell'unità e della pace, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Gesù tuo Figlio. Egli è la salvezza del mondo, la vita degli uomini, la resurrezione dei morti. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi liberamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

0: allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Nell'attesa. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: E ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nicolò, i presbiteri e i diaconi. Ricordati di Adriano, di Mario, di Maria, di Domenica e di Angelo, che hai chiamati a te da questa vita e, come per il battesimo, li hai uniti alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendili partecipi della sua resurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo assieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donne l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. Scambiatevi un gesto di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh, Signore.

Preghiamo. Porta a compimento in noi, o Signore, l'opera risanatrice della Tua misericordia e fai che interiormente rinnovati possiamo piacere a Te in tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace.

0: prossimo anno educativo. Rimini ha deciso contestualmente di intervenire anche sui criteri di accesso. La condizione lavorativa dei genitori è diventata un elemento centrale. Grazie anche alla collaborazione con il Centro per l'Impiego è possibile riconoscere le diverse forme di lavoro, dai contratti stagionali ai turni fino alla ricerca di occupazione, per provare così a conciliare meglio vita e lavoro. Per quello che riguarda le scuole dell'infanzia, quindi dai 3 ai 6 anni, la copertura potenziale sfiora il 90% dei bambini nati tra il 2021 e il 2023.
1: Penultimo giorno in fiera a Rimini per il meeting per l'amicizia tra i popoli, che domani chiuderà la sua 47esima edizione con l'annuncio del titolo per il prossimo anno. Tra i 5 ministri ospiti degli incontri di oggi, Giuseppe Valditara, ministro dell'istruzione e del merito, è intervenuto nell'incontro Il coraggio di educare, ricostruire l'alleanza tra scuola e famiglia. Un ampio passaggio lo ha dedicato agli studenti stranieri, con una proposta che è subito diventata oggetto di dibattito. Ascoltiamo un passaggio dell'intervento del ministro Valditara.
2: Dobbiamo innanzitutto partire da una conoscenza adeguata della nostra lingua, perché l'italiano, lo studio della lingua, è fondamentale, è il veicolo decisivo per affrontare qualsiasi percorso scolastico e per avere poi anche un successo futuro di inserimento nella società. E allora noi abbiamo innanzitutto previsto la formazione e l'assunzione di 1000 docenti specificamente per quei ragazzi neoarrivati, cioè quelli che non sanno neanche dire buongiorno e buonasera, che sono appena arrivati in Italia. Se tu non coinvolgi le famiglie, se tu non rendi protagoniste le famiglie, non le rendi consapevoli dell'importanza del percorso scolastico per il futuro dei propri figli, non ottieni un risultato importante. Io proporrò fra l'altro di rendere obbligatorio lo studio dell'italiano per quei genitori i cui figli non vanno bene a scuola, hanno problemi all'interno della comunità scolastica, perché non si può perdere a casa quello che si impara a scuola, perché il fatto che un genitore conosca la nostra lingua, si informi sulla carriera scolastica del proprio figlio, interagisca con i docenti, venga a scuola e si informi dell'andamento scolastico del proprio figlio è fondamentale. Ci sono troppi genitori stranieri invece che non si fanno vedere a scuola, anche questo è importante.
1: È tutto, vi ricordo i nostri telegiornali su Icaro TV, canale 18 alle 19.15 e 20.15. Il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito.

0: Senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
1: Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
2: Come si chiama il locale?
1: Si chiama...
3: Country Bunker Medicine Show.
1: Ci siamo. Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.

0: Scusi, ha visto due tizi con vestiti neri, cappelli neri, uno aveva una cartella nera.
1: Sì, sono andati di là. No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio.
2: Loro sono della polizia?
1: No, signore, musicisti. 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole. Vai!
3: Ragazzi, vi devo dire che di musica buona come la vostra non ne avevamo sentita da un sacco di tempo da queste parti.
4: Howdy all, Lele Guerra here, questo è il Country Bunker Medicine Show, una trasmissione quotidiana in onda sulle frequenze di Radio Icaro in Blu alle 18.20 e a mezzanotte e 20 in streaming icaroplay.it, sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. Boys Chase Girls per Josh Withers. Andrew Chappell è nato in Texas, ma ora risiede a Boise, in Idaho. È cresciuto suonando in chiesa e cantando con suo padre, e la sua musica è intrisa di outlaw country. I suoi testi parlano di amore, di perdita e di dipendenza. Insieme alla sua band e Bitterroot Revival suonano più di 200 date all'anno. Andrew Chappell, Let Get Lost.

Let's Get Lost, Andrew Chappell. Billie Joe Jones è una stella nascente della musica country. È nata e cresciuta in Texas e quando aveva 5 anni teneva concerti per i suoi nonni nel loro soggiorno. Si è guadagnata la popolarità grazie alla finale conquistata nel programma della CBS The Road, un talent di musica country creato da Taylor Sheridan e Blake Shelton. Ha piazzato fino a questo momento 5 singoli consecutivi al primo posto nella Texas Regional Radio Report. Billie Joe Jones, Flame.

Fame, Billy Joe Jones. Anthony J. Russo è originario di St. Charles in Missouri. Ha lasciato la scuola superiore quando aveva 17 anni per unirsi al circo. Dal 2001 al 2019 ha fatto tour internazionali per una varietà di compagnie, tra le quali anche il Cirque du Soleil. Ha avuto il privilegio di suonare in sale come il Radio City Music Hall e la Carnegie Hall di New York. Nel 2020 ha costituito la sua band Russo & Company, con la quale continua ad esibirsi e a pubblicare dischi. Prize Fighter. Well, I...

Prize Fighter, Russo and Company. Il 20 maggio 1985 nasceva a Dixon in California uno dei pilastri della nuova musica country mainstream, John Pardee. Si è innamorato della musica country da quando era bambino grazie all'apparato per il karaoke di sua nonna. È stato attratto da George Jones, Joe Strait e si è innamorato di Garth Brooks quando aveva 7 anni, dopo aver cantato Friends in Low Places alla festa di compleanno di suo padre. Ha preso in mano una chitarra quando aveva 12 anni, provando a scrivere le sue prime canzoni, e si è unito ad una band quando ne aveva 14. Dopo il diploma ha formato un duo con il suo amico Chase McGrew, dal quale si è separato nel 2008 per trasferirsi a Nashville e tentare di entrare nel mondo della musica country. Mentre sbarcava il lunario lavorando come bagnino, vendeva a bordo vasca i suoi CD. 18 mesi dopo il suo arrivo ha iniziato ad attirare l'attenzione della major. Il suo album del 2015, California Sunrise, lo ha trasformato in una vera e propria star. Happy birthday, John Pardee, Cowboy Hat.

Whiskey Jackson and Whitley Blake Lambert nella Collie Corner. I Rossi Brothers sono una band texana formata dai fratelli Steven ed Andrew McWilliams. Sono originari però della Louisiana ed hanno iniziato a suonare insieme fin da ragazzini. A metà del 2010 hanno raddoppiato la band aggiungendo una chitarra e una batteria. Nel 2025 hanno pubblicato The Devil Revisited. Questa è la title track, The Rossi Brothers.

The Devil, The Rusty Brothers. Hank Ruff è cresciuto nel sud dell'Indiana, è stato circondato dalla musica country fin da piccolo e a 11 anni aveva già preso in mano un bandolino e suonava alle jam session di bluegrass. È passato poi alla chitarra e si è tuffato nei suoni del country degli anni 90. Al liceo ha deciso di imparare le canzoni country più moderne da suonare alle feste, sperando di fare colpo sulle ragazze. La fusione tra le sue radici old school e le influenze moderne è il centro della sua musica. Ha iniziato a scrivere canzoni durante l'ultimo anno di liceo, molte delle quali insieme a suo padre. Hank Ruff, One Thing I Can Count On.

0: down.
1: One thing countdown per Hank Ruff. Luke Hupp è originario di Lewisburg in Kansas, è l'ultimo arrivato sulla scena country di Nashville ed ha un trascorso nella squadra di football dell'Oklahoma State University. Nel 2026 attendiamo con impazienza l'arrivo del suo album di debutto. Intanto un singolo, Luke Hupp, Damn If I Didn't.

Them If I Didn't per Luke Hop. Siamo arrivati alla fine dell'episodio del Country Bunker Medicine Show anche per quest'oggi. Vi trovate, vi ricordo, tutti i giorni su Radio Icaro in Blu alle 18:20 a mezzanotte e 20 in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. That's all folks, da Lele Guerra è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, una buona serata. James Todd, Southern Drawl.

0: Tagliamo la corda che è meglio.
1: Radio Icaro, la musica continua.